0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1988.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Sono in competizione con me stesso e sto perdendo.
1: Roger Waters. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
0: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. 4 leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
8: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen European Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 6:29. TGCOM 24. Breaking News.
11: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in Consiglio dei Ministri. Progressi tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre gli Stati Uniti si impegnano ad allentare le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio della Repubblica Islamica. Paura a Montreal in Canada per una sparatoria nel quartiere multietnico con una forte presenza di ebrei. Muoiono un poliziotto e un passante, ucciso il killer che indossava una mimetica. A casa sua un documento che richiama la misoginia del movimento incel. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham, esponente della soft left del Labour, si candida a sostituirlo. Sono state trasferite in una località protetta le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata con suo padre e il nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiale di calcio, la Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. Successo dell'Argentina sull'Austria per 2-0, doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. Al termine del primo tempo la Giordania conduce per 1-0 sull'Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Rock and Talk.
11: 1-0 sull'Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Rock and Talk.

0: disposto a rimanere al telefono tre quarti d'ora in attesa che cominciasse il gioco.
1: Esatto.
0: Non si fa.
1: È un po' come quando chiami, che ne so, un servizio clienti prima dell'orario. Se qualcuno ti risponde, non è che poi ti deve aiutare per forza, perché sei fuori orario.
0: Come andare al supermercato un'ora prima che apra.
1: Sì, lo fanno.
0: Gli anziani come me lo fanno.
1: Andare lì proprio ad aspettare di fronte all'ingresso e sei il primo ad entrare. Lo so.
0: Quattro docce ho fatto ieri. Lo so che un ecologista come me, insomma, è un controsenso, ma del resto. Però giuretta ho fatto docce di due minuti.
1: Quindi brevi.
0: Sì.
1: Giusto per darti una rinfrescata.
0: Ma ieri era terribile, oggi lo sarà ancora.
1: Oggi lo sarà ancora, ma ragazzi, mettiamoci l'anima in pace perché questa è l'estate. Anzi, io direi che dovremmo reputarci soddisfatti, perché vi ricordo che fino a ieri ci siamo lamentati delle giacche pesanti, dei maglioni, del freddo. E quindi ora basta. Godiamoci questa stagione meravigliosa, anche perché noi a rinfrescarci ci penseremo con una serie di fantastici concerti. Ti dirò di più, ce ne sono anche due date da comunicare al nostro pubblico, quella dei Papa Roach il 14 novembre allo Corus Life Arena di Bergamo, e poi attenzione, 13 giugno 2027 ai Days Milano arrivano i Blink-182.
0: Hai detto 2027?
1: Noi siamo già all'estate dell'anno prossimo.
0: Allora comincio a pensare cosa indossare.
1: Bravo.
0: Come l'anno scorso ho cominciato a capire cosa indossare stasera, perché stasera farò una doccia prima e una doccia dopo il concerto di Social Distortion.
1: Per forza.
0: Sì, non ci diamo pace, va bene. Nico, possiamo lanciare l'urlo? Sì, ok, bene. Let's go!
1: Questo è proprio per noi questo pezzo. Big Mouth Strikes Again, grande bocca colpisce ancora.
0: Le rane dalla bocca.

0: Abbiamo detto tante cose intelligenti, ma non il numero, non ancora. 342-4141-411. Angela lo conosce già, infatti ti ha già scritto. Francè, vorrei organizzarmi per il 2035. Che abbiamo in programma?
1: Guarda, per il 2035 saremo in concerto io, Feelgood e Nico Carminati, e avremo per quell'anno una,

0: trio, un trio che farà sold out in tutti gli stadi, quindi sì, preparatevi, perché ce ne sarà per nessuno, per nessuno.
1: Buon ecco. compleanno, buon cominciamo dal Camposanto. June Carter, figlia di uno dei componenti della famosa Carter Family, ma soprattutto moglie di Johnny Cash, avrebbe compiuto 97 anni. 88 Alan Vega dei Suicide, e Stuart Sutcliffe, primo bassista dei Beatles, avrebbe compiuto 86. Ne abbiamo di vivi? Sì, un paio. Paul Bonehead Arthurs, chitarrista degli Oasis, e Steve Shelley, batterista dei Sonic Youth, 64 anni.
0: Invece, per quanto riguarda le ricorrenze, partiamo dal 1980, quando i Rolling Stones pubblicavano l'album Emotional Rescue, mentre i Pink Floyd portavano nelle radio questo singolo, Comfortably Numb, che sarebbe destinato a diventare uno dei brani più iconici della loro storia. Succedevano, insomma, sia per quanto riguarda gli Stones che per i Pink Floyd, queste cose meravigliose accadevano 46 anni fa. Nel 1995 gli Oasis invece tornavano ad esibirsi al Festival di Glastonbury, ma questa volta, rispetto al debutto, lo fecero sul mitico Pyramid Stage di fronte a circa 80.000 spettatori. Chiudiamo invece anche noi con due scomparse, con quella di Pete Quaife, bassista fondatore dei Kings e protagonista della stagione d'oro del gruppo 16 anni fa, mentre un anno fa ci lasciava il chitarrista e autore che ha legato il suo nome prima ai Mother Hoople e poi ai Bad Company, Mr. Mick Ralphs. Due formazioni, Mother Hoople e Bad Company, inutile dirlo, fondamentali nella storia del rock.
1: Direi di sì. Non abbiamo citato i Beatles, però.

0: Non aver citato i Beatles durante le ricorrenze ci costerà molto caro, sappiate, dovremmo scontare sicuramente qualche
1: però abbiamo
0: punizione.
1: Mandato adesso Paul McCartney e Ringo Starr
0: quindi siamo salvi oggi? Sì, siamo salvi?
1: Allora, ricordate l'altra mattina quando vi ho raccontato dell'applicazione americana creata con l'intelligenza artificiale che ha come protagonista Gesù Cristo pronto a dare consigli agli utenti? Allora, vi parlo di Gesù anche stamattina, è ritratto su un muro, sto parlando di un grosso murale realizzato a Barletta in Puglia, Gesù mentre si fa un selfie. Yes, sì. Gesù ai tempi dei social. E questo è il murale comparso a Barletta in viale Ippocrate nei pressi dell'ospedale di Miccoli. L'immagine tra sacro e profano ha fatto scatenare il dibattito e la polemica, come insomma, non solo tra i residenti, ma anche sui social. Cioè, apriti cielo, ovviamente, nel vero senso del termine, polemiche tra i pro e tra i contro. C'è chi sottolinea il vero potere dell'arte, ovvero quello che non può essere discussa, e poi chi ritiene che la fede non sia una barzelletta. Gesù non è un influencer da ritrarre con lo smartphone in mano per fare colpo sui social. Si può discutere di arte, di street art, di provocazione, ma c'è un limite: il rispetto. Allora, l'arte è spesso provocazione, l'asticella del buono e cattivo gusto, se si vuole semplificare il discorso. Chi stabilisce dove deve essere posta, insomma, a partire dalla musica? E non mi riferisco al punk che dissacratore, no, pensate a quelle canzoni di Lucio Dalla e Francesco Guccini, che erano semplicemente volgari, secondo voi? No, erano arte. Insomma, l'arte si discute, sì o no? Quando, secondo voi, diventa di cattivo gusto, ammesso che lo diventi?
0: Allora, ho visto questo murale e devo dire che non lo trovo di cattivo gusto, no. Trovo bella la rappresentazione, tutto sommato è una rappresentazione che tiene conto dei tempi che stiamo vivendo, non lo so.
1: Però per me Gesù non si tocca.
0: Non si, per carità.

0: Buongiorno ragazzi, beh, io quando vedo un quadro con dei cerchi e delle forme colorate o degli schizzi di vernice o delle tele tagliate, beh, allora se penso che quella è arte, allora è arte anche il tombino che sto schiacciando adesso con la ruota della macchina.
1: Bello,
2: Ma se per
1: bello,
2: questo c'è Lucio Fontana che tagliava le tele e
1: sì.
2: quelle tele sono esposte in tutto il mondo, ma l'arte è
1: Un
2: indiscutibile,
1: mese fa
2: cioè.
1: sono andato a vedere la mostra di Kandinsky e sembra che l'abbia descritta questo ascoltatore, ma il punto è che io e te, caro ascoltatore, siamo due ignoranti che non capiamo
2: Esatto. Voi per
1: l'arte.
2: esempio, se vi trovaste di fronte a Banksy, che è un altro che ha fatto parecchia provocazione attraverso l'altro, nel 2004 lui fa questo Consumer Jesus rappresentato sulla croce con i sacchetti dello shopping, tra l'altro.
1: È consumismo, no?
2: Capito? Oh.
1: Questa è arte, la grunge.
3: About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: La Grange, questi erano ZZ Top in Rock and Talk su Virgin Radio. Provocazione, i milanesi la conoscono bene, basta andare in Piazza degli Affari, di fronte a Palazzo Mezzanotte c'è il dito di Maurizio Cattelan, che questa scultura è il dito medio,
1: che
0: in realtà alta più di 4 metri, in realtà ha un nome, un acronimo, LOVE, che sta per libertà, odio, vendetta, eternità, perché dietro un'opera d'arte anche molto controversa c'è sempre un messaggio, ovvio che se noi vogliamo vederlo e vogliamo tentare di comprendere il dialogo anche che l'artista cerca di creare con noi, bene, diversamente resterà una statua che rappresenta una scultura che rappresenta un dito medio.
1: La profondità di Francesco Allegretti alle 6:50, ragazzi.
0: Su.
1: Invece la nonna di Stefano di Bresso, mia nonna, diceva: scherza con i giullari e i fanti, ma lascia stare i santi. Non sono d'accordo, però era brava a fare le lasagne la nonna, eh.

0: nell'attesa, del concerto del 2027 dei Blink arriveranno i Placebo il 6 di novembre, non ce li perderemo, saranno all'Unipol Forum di Milano. I latini dicevano de gustibus no disputandum est,
1: non disputandum est,
0: esatto, l'arte non può essere di cattivo gusto. Oh,
1: sì, sì, non si può no, in realtà
0: grazie
1: sì.
0: Salvatore, grazie.
1: Sì, non si può discutere del gusto sull'arte, cioè ognuno ha il suo, del resto non ci dimentichiamo Jim Morrison con la corona di spine, Madonna e gli anni delle provocazioni con insomma la sua continua satira, se vogliamo, alla religione, è così.
0: È così.

0: All in My Soul, Aerosmith del 1997 su Virgin Radio.
1: Tra poco vi aggiorniamo sul traffico, restate con noi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 91 autostrada aeroporto di Fiumicino viene segnalato un incidente all'allacciamento con la 12 Roma Civitavecchia. Lungo l'autosole ci sono rallentamenti a causa dei cantieri tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Napoli. Per traffico invece coda tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti sempre per traffico tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Code a tratti anche lungo la 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e raccordo a 1 Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800 324 330, adesso il nostro ascoltatore che ha chiamato alle 5 del mattino può chiamare, eh?
1: Puoi riprovarci, ma sì, questa volta secondo me potresti non farcela, perché sai com'è, la fortuna sì, è cieca, sì, quindi sì. Ci vede una volta, la seconda non è detto.
0: Beh, prendere la linea a quell'ora è più facile.
1: Anche prendere la linea è un'arte,
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: pure è un'arte, siate è indiscutibile.
0: Grandi arti- beh, i nostri caproni non sono artisti forse?
1: Come no?
0: Mamma mia.
1: Dell'improvvisazione soprattutto, sì. Improvvisazione, quindi improvvisate pure cosa gli diamo. Cosa gli diamo? Si va presto a chiedere cosa gli diamo. Beh, ve lo diciamo subito: il CD dei Placebo che è uscito venerdì scorso si parla di Recreated, della rivisitazione di tutte e 10 le tracce, più due bonus sì. dell'omonimo album d'esordio della band uscito il 17 giugno del 1996, che se la matematica non è un'opinione compie 30 anni, quindi potrebbe essere anche un album trentesimo anniversario, diciamo così.
0: E poi la maglietta, la t-shirt, il cappellino, il portapasse, la pergamena, vabbè, insomma,
1: pergamena,
0: ma togliamola questa pergamena, tanto non
1: sono
0: la diamo
1: lì,
0: dal 1986.
1: In cantina, in quel vecchio baule che aspettano
0: caproni, fatevi avanti se avete coraggio. 800 324 330.

0: Have a nice day, ve lo ripetiamo se per caso non lo aveste inteso a chiare lettere stamattina. Bon Jovi su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Ma come si chiama la nostra carissima amica al telefono?
2: Barbara!
0: Ah, Barbara!
2: Benvenuta, Barbara!
3: Ciao
2: Barbara!
0: Cominciamo bene, Barbara.
2: Senti, dove sei e cosa stai facendo?
3: Sto andando a lavoro con mio marito, no, e siamo a Grugliasco, provincia di Torino.
2: Che ruolo ha tuo marito in questo momento? Fa l'autista e basta?
3: No, mio marito ti piacerebbe, Doc, perché
2: davvero?
3: È collezionista di vinili.
2: Oh, pure lui! Allora, hai sposato quello giusto. Là.
3: Allora.
2: Quindi ti suggerisce, è pronto a suggerire?
0: Ma...
3: Certo,
2: immaginavo.
3: Direi, è lui l'esperto.
0: Allora, senti Barbara, però c'è una sorpresa stamattina. Prima di cominciare, un Indovina la Rockstar per te, Art Edition, in onore della seconda pagina del Doc. La domanda è velocissima. Piero Manzoni, famoso in tutto il mondo, nel 1961 propone dei barattoli ai galleristi che rimasero sconvolti. Cosa era contenuto nei barattoli? Marmellata, burro o cioccolata? Una delle tre.
3: Scusa?
0: Piero Manzoni, no? Quello dei barattoli.
3: Era la domanda di riserva.
0: Ma andiamo agli
2: usciva
0: indizi, che è meglio.
2: Un profumo da quel barattolo.
1: Indizio 1.
0: Allora.
3: Infatti c'era una cosa che forse non posso dire.
2: Quella roba lì.
0: Però vedi, si intende di arte, d'avanguardia, anche la nostra Barbara.
2: Hai capito?
0: Allora,
2: vai col primo indizio.
0: Questo però è il primo indizio di Indovina la Rockstar, quello vero. Allora, l'artista di oggi ha iniziato la sua carriera a 15 anni con una glam band, Sweeney Todd.
2: Chi lo sa.
0: Attenzione, perché se googli questo titolo ti esce il film di Tim Burton.
2: Ecco, quindi.
0: Ok, quello con Johnny Depp.
3: Ok.
0: Allora, nessuna affinità con Johnny Depp, Tim Burton, tutta un'altra storia, perché era un'altra epoca. E l'artista in questione, vabbè, dai, è canadese, possiamo dirlo.
2: Ma certo,
0: no?
2: Che ecco. Possiamo dirlo.
3: Canadese.
1: Indizio 2.
2: Tuo marito cosa sta lì a fare?
0: Cioè, lei conosce. Conosce la cioccolata d'artista di Piero Manzoni e non mi conosce l'artista in questione.
2: Allora, proviamo col secondo indizio. Il pezzo che ascolteremo è contenuto nel suo album di più venduto, pubblicato nel 1984. Il suo ultimo disco invece è uscito lo scorso 29 agosto e si intitola Roll with the Punches. Anche questo è difficile.
0: Niente?
2: Niente.
1: Indizio 4.
3: Nada de nada,
0: amigos. Nada de nada, quindi andiamo con il quarto indizio.
3: Capre totali.
4: Caproni.
0: Capronis totales proprio. Allora, l'ultima volta che abbiamo giocato con questo artista, io, sempre colpa mia, ma io non lo so.
2: Prenditi le tue
0: responsabilità. Detto che si chiama come il chitarrista dei Queen, vero? Mentre tu, Feelgood, ha detto che il cognome è simile al nome del primo uomo apparso sulla terra con Eva.
3: Ah, ma è Brian Adams.
0: Oh, hai capito.
1: Oh yeah, hai vinto.
2: Non è arrivato l'aiuto dal marito, è tutta roba tua.
3: È roba mia, anche perché il marito non ascolta questo genere.
2: Su che genere siamo?
3: Siamo Joy Division.
0: Intendi il genere di Brian Adams.
2: Allora ci vediamo a Lido di Camaiore venerdì, è lì che si esibisce.
3: Magari. Noi andiamo giovedì a vedere i Garbage.
0: Bravissima, altro bravissimi. Grande gruppo.
2: Ok, bene. Godetevi l'estate.
0: Ti arriva Recreated, cara Barbara. A proposito,
3: fantastico.
0: Il CD dei Placebo, 30° anniversario del disco di debutto. Vorremmo mandarti anche il barattolino di Piero Manzoni, ma quello costa troppo, perché se ne trovano pochi in giro.
2: Ciao, buona giornata.

0: Dai.
1: Brian Adams, caproni!
2: Lo sapevano tutti, tutti.
3: Su TikTok c'è l'offerta, prendi due e paghi uno. Due capre a prezzo di una.
4: Siamo i complimenti al marito per gli ottimi gusti, al di là della capronaggine.
5: Chi ha chiamato? Chi ha chiamato? Barbara, siete pessimi.
6: Oh. No, beh, dai, io Barbara non dico nulla, però, ehi, marito di Barbara, sveglio, marito di Barbara, esperto, ma vada via qui.
7: Dai, caproni, è Brian Adams, alla prima, e quella era merda d'artista.
8: Oh, beh, no, dici?
9: Sì, sì.
8: Era quello il contenuto?
9: L'ha detto in francese,
8: ma
9: mi
8: pensa
9: pare.
8: Tu, ma pensa, le mer è il mare, però.
9: Sì.
8: Dido mer, quanto è bello.

0: Great Pretender, i Kasabian in Rock and Talk su Virgin Radio. A proposito di arte, una volta, correva il 2011, andai a Londra. E quindi, siccome a Londra l'unica cosa gratis sono i musei, ovviamente mi sono ficcato ogni giorno in un museo. Un giorno vado alla Tate Modern e c'era una cosa straordinaria. Cioè questa installazione di questo artista cinese, Ai Weiwei, Sunflower Seeds. Immagina una superficie di 1000 metri quadrati, cioè hanno riempito un'intera sala della Tate Modern con, dicono, 1 milione di semi di girasole. Poi mi sono informato, non solo non erano veri semi di girasole, erano riprodotti in ceramica, ma tu pensa uno che decide di riempire una stanza enorme di 1 milione di semi di girasole, quella è l'arte, è il concetto, capito?
1: Ma non l'ha fatto lui, l'avrà fatto fare a qualcuno e una medaglia va
0: al creatore dei semi di girasole di ceramica, è quello il vero artista, capito? È lui che ha fatto la gran fatica.
1: Bene, Barbara e il marito stanno festeggiando in auto e non so che merito abbia quel marito, vabbè, al di là del fatto che compra vinili, non è stato per niente d'aiuto, però vabbè, anche lui
0: l'ho sentito io sotto forse. Io l'ho sentita la voce del marito.
1: Vabbè, allora accogliamo anche lui nella famiglia, oltre a Barbara.
0: Ditelo a tutti,
1: Ditelo a tutti che questa è la migliore radio del pianeta Terra, ditelo.

0: Non ce lo lasciamo ripetere due volte, non ci fermeremo, quindi sì, faremo esattamente come fanno i Queen. Don't Stop Me Now, qui in Rock and Talk su Virgin Radio, tra poco gli Inhaler con These Are The Days.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
16: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
15: MD, buon viaggio Italia!
17: Jerry Calà per Seat prima...
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Elijah Houston e i suoi Nailer, bravi, bravi artisti su Virgin Radio. E di arte abbiamo volato alto stamattina, di arte abbiamo parlato fino adesso, così per distrarvi, ma il tema di questi giorni è il gran caldo. Bene, ve lo dico, ma sì che ve lo dico, ieri ho messo le mutande in frigorifero, pulite, pulite, le mutande in frigorifero come faceva Marilyn Monroe, e devo dire che per 5 minuti i gioielli sono stati al fresco poi, ma è durato solo 5 minuti. Hai altri rimedi, tua nonna che,
1: no,
0: che
1: ti ha detto? No, bravo, perché hai consigliato proprio un bel film da rivedere, soprattutto per quelli un po' più giovani, quando la moglie è in vacanza, c'è questa celebre scena di Marilyn che confida a Tom Ewell, che interpretava il suo vicino di casa, di mettere la biancheria intima in frigo. In realtà, per carità, Marilyn faceva delle cose leggendarie, non a caso dicono che tutto quello che facesse Marilyn fosse iconico. Il problema è che Marilyn però non ci disse che quel rimedio era una sola, e adesso vi spiego il perché. C'è una motivazione scientifica. Attenzione, attenzione: una volta scaldata dal contatto con la pelle, la biancheria estratta dal congelatore non solo è inutile per rinfrescarci, come dice l'articolo di un giornale molto noto, ma può persino diventare controproducente, perché il rapido sbalzo termico attira l'umidità presente nell'aria della stanza, generando addirittura una condensa sulle fibre. Quindi immaginate proprio che impiastro,
0: ecco, perché si erano bagnati.
1: Ecco, quindi ragazzi, no, rimedi che a volte possono essere efficaci, soprattutto quelli popolari, ma a volte sole. Raccontateci i vostri, quelli che hanno funzionato oppure quelli che si sono rivelati dei disastri.
0: Dai,
1: 342 4141 411.

0: Beh, quando si parlava di arte i messaggi erano più belli.
1: Certamente, cioè, ragazzi, qui dobbiamo fare una cernita. Perché...
0: Guarda, questo è uno dei migliori. Apro il frigorifero, sto con la testa dentro e qualche secondo e subito mi sento meglio, capito?
1: Ah,
0: mette la testa nel frigorifero.
1: Tu però te la sei cavata col più innocente. Vabbè, dai, quello di Marino in qualche maniera lo leggo io, cercherò di, come dire, di spiegarlo in una maniera meno volgare possibile. In pratica Marino ha trovato un'alternativa al sistema di Marilyn, cioè lui mette direttamente i ghiaccioli nell'underwear, i cubetti di ghiaccio, e dice di aver ottenuto dei marron glacé. E vabbè, so, ci sta. In effetti, se la fisica è la opinione.

0: Ma come canta questo qui? Ma che voce ha questo qui? Il cantante di Greta Van Fleet e fra poco Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Jerry Calà per Seat, prima...
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Virgin Classics 1978.

0: Meraviglia, meraviglia, Badlands insieme a No Surrender sono le mie preferite. E la mia preferita di Bruce Springsteen la scrisse nel 78 dopo 5 anni, dopo aver visto 5 anni prima il film Badlands con Marty Sheen e Sissy Spacek. Vi consiglio quel film, bellissimo davvero.
1: Allora, parliamo però del vero nemico pubblico, signori, a proposito d'estate. Adesso ve lo dico io chi è. Anzi, sono colui o colei che con 40 gradi percepiti 55, sicuramente ne conoscerete qualcuno, sostengono di non sopportare l'aria condizionata, prodigandosi in scenate al limite dell'isteria. Un esempio, quello che mi è successo il fine settimana: vado con mia madre in un centro commerciale, faceva un caldo a Roma, ragazzi, che voi non avete nemmeno idea, alle 6 del pomeriggio io penso di aver percepito qualcosa come 60 gradi. Entriamo in un grande supermercato, finalmente per me e per tutte le persone normali, immagino un momento di refrigerio. Lei invece sembrava tarantolata, inizia a correre tra un reparto e l'altro tenendosi il colletto della giacca stretto alla gola, sembrava che un demone la stesse punzecchiando da dietro. Dico: mamma, ma cos'hai? No, quest'aria condizionata, guarda, un disagio. Insomma, lei ha ritrovato la pace tornando all'esterno con i suoi 55 gradi.
0: Guarda,
1: ecco,
0: guarda,
1: nemici pubblici, queste persone sono nemici pubblici,
0: no,
1: va
0: ma
1: bene?
0: Guarda che
1: ecco.
0: Sui posti di lavoro si litiga soprattutto, in ambienti di lavoro, soprattutto
1: per spegnerla?
0: Per l'aria condizionata.
1: Ma
0: è uno dei
1: motivi
0: più comuni.
1: Siete pazzi?
0: Evanescence, so who will you follow?

0: follow Evanescence qui in Rock and Talks to Virgin Radio. Sta vincendo, ragazzi, l'aria condizionata. Anche Alessia da Padova ci parla del supermercato. Dice: in alcune parti del supermercato con i frigoriferi senza sportelli e l'aria in effetti si rischia di congelare, però dice lei innegabile che con questo caldo sia meglio congelare davanti ai frigoriferi che stare all'aria asfissiata. Ha ragione, guarda.
1: Sì, avrà ragione.
0: Come trasferisca al supermercato da domani.
1: Bene,
0: guarda.
1: Non fa. Bisogna piantare alberi.
0: Con i ventilatori, però.
1: No, bisogna piantare alberi. Più alberi.

0: Noi siamo qui a lamentarci e loro rispondono con un perfect, tutto perfetto, erano gli Smashing Pumpkins.
1: E le breaking news del TGCOM 24, tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Roletto. Conclusi a Lucerna i colloqui tecnici tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti, Teheran annuncia l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni americane. Il capo negoziatore Ghalibaf puntualizza: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in Consiglio dei Ministri. Il nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham si candida a sostituirlo. A Milano un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento ad un'auto pirata. Lo schianto vicino all'aeroporto di Linate. La vittima aveva 35 anni. Caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del contatto tra i veicoli. Sono state trasferite in una località protetta e restano sotto la tutela del sindaco di Formia, dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata insieme al padre e al nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiali di calcio, l'Argentina si impone sull'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. La Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. E stamane l'Algeria ha battuto la Giordania in rimonta per 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. A Roma sul tratto urbano della A24 si resta in coda, dal grande raccordo anulare alla tangenziale est. Sulla tangenziale nord di Torino code tra Caselle e la tangenziale sud verso la 32 Torino-Bardonecchia. Sulla 1 Milano-Bologna un veicolo ha perso il carico, causando code tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sul tratto urbano della A4 code tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Rallentamenti sulla 10 dei Fiori tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia lavori e code tra Albenga e Cavallo di Albenga. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk.
7: Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E fra poco i Weezer ci porteranno in un'isola deserta al sole.
13: No, ma, no, sotto l'ombrellone.
0: Ma ti butti in acqua. Weezer, sì, la prima canzone della terza parte di Rock and Talk, che avrà uno spazio, dedicheremo uno spazio al nostro cavaliere nero, al nostro, sì, Antonello,
13: nostro special guest, special guest. Allora, comunque abbiamo risolto il problema del caldo, ragazzi, ve lo dico io dove andiamo. Ne andiamo nel ridente comune di, cos'è che si chiama questo posto?
0: Dalle parti di Cuneo, sì,
13: a Vernante, esatto. 24 gradi, ragazzi, tanta invidia, veramente.
0: Okay, sto per partire.
13: Sì, ci scrivono che a Vernante si sta freschi, eh.

0: Island in the Sun, questi erano The Wizard qui in Rock and Talk su Vangelo. E niente, io non posso nemmeno per un attimo sognare di trasferirmi per l'estate a Vernante, questo ridente comune della provincia di Cuneo, circondato dalle Alpi Marittime, nell'alta Val Vermenagna, che tutti subito mi dicono: ma guarda che 24 gradi in montagna sono tanti. Sì, ma per me sarebbero l'ideale, anche perché risparmierei un sacco in aria condizionata, che ahimè. Sono costretto a
1: tu
0: tenere
1: accesa. Parti da Roma, vieni qua a dar fastidio a Milano, adesso ti vuoi spostare a dar fastidio anche a Vernante.
0: Sì, voglio andare a Vernante, va bene. Voglio andare a vivere a Vernante.
1: Night Shift.

0: su Virgin Radio i Muse e fra poco Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'inflazione

0: Per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.

0: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% TC al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
10: Pronti ad accoglierlo anche in questa puntata di martedì 23 giugno, siete su Virgin Radio in Rock and Talk, come sempre a quest'ora arriva lui, Antonello Piroso.
9: Rock and Talk.
10: Buongiorno Antonello. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti. Dunque, facciamo in bocca al lupo al nuovo presidente della Federcalcio, come era da intervento di ieri. Giovanni Malagò è stato eletto presidente della Federcalcio con quasi il 70 per un po' meno del 70% dei voti. Giovanni Malagò è un uomo che fa parte del sistema sport da più o meno 30 anni, 12 anni ai vertici del CONI come presidente, adesso presidente della Federcalcio. I titoli, ho visto alcuni titoli soprattutto della stampa sportiva, ma la notizia ovviamente è anche sui quotidiani che sportivi non sono per vocazione, quindi ecco Malagò per crederci, questo è il quotidiano sportivo, Malagoleada al Corriere dello Sport, visto che fa riferimento a questo quasi plebiscito bulgaro, Giovanni il riformatore, Tutto Sport, Giovanni Riformatore, insomma, che sembra quasi un'impresa del Medioevo. Giovanni, no, Riccardo Cuor di Leone, Giovanni il Riformatore. Ora, per carità, sarà anche così, però immaginare che il calcio possa voltare pagina, no, e che tutto cambi grazie all'arrivo dell'uomo della provvidenza, che ripeto fa parte del sistema sport, nel bene e nel male, da 30 anni a questa parte, ma insomma. Per carità, mi pare che i presidenti delle squadre di Serie A abbiano scelto, diciamo così, l'usato sicuro. Sicuro per il calcio non lo so, vedremo. Sicuro per loro, cioè per i presidenti dello sport, sicura delle società di Serie A sicuramente sì. Perché ricordiamoci sempre che siamo il paese di Tommasi di Lampedusa e del Gattopardo, no? Tutto deve cambiare perché tutto resti uguale. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Black Keys su Virgin Radio con Wild Child.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Allora, io so che quando parlo di calcio Maurizio e non solo Maurizio cominciano subito a avere delle reazioni ematiche, epidermiche, eritemi, eccetera, ma no, qui bisogna celebrare, visto che ci sono i campionati del mondo che comunque macinano ascolti e interessi, bisogna celebrare quello che oggi in prima pagina il quotidiano sportivo francese L'Equipe definisce maître du monde, no? Il padrone del mondo, il maestro del mondo, il padrone del mondo, chiamatelo un po' come volete, cioè Leo Messi, che ha 39 anni, che compirà domani, ha compiuto un'altra impresa. Ha scavalcato il tedesco Miroslav Klose, che dal 2014 fino a ieri era stato il miglior marcatore nella storia delle fasi finali del mondiale. Klose aveva fatto, nei diversi mondiali a cui aveva partecipato, 16 gol in totale. Bene, con la doppietta di ieri sera rifilata all'Austria, Leo Messi di gol ne ha fatti 18 e ne ha fatti 18, ripeto, alla vigilia del suo 39esimo anno, dopo che aveva sbagliato un rigore all'inizio della partita. Al terzo minuto, quarto minuto, con un dibattito infinito, l'intervento del VAR, c'è fallo su Lautaro, non c'era fallo, il fallo c'era. Messi è andato sul dischetto, tutti ad aspettare, no, il gol, e invece ha tirato, neanche gliel'ha parata al portiere, ha tirato fuori, ha tirato a fil di palo fuori. Leo Messi. E tutti, qualcuno hanno detto, ecco che adesso riparte il film che abbiamo già visto, perché in altre occasioni, quando indossa la maglia della nazionale, Leo Messi ha avuto dei cedimenti nervosi, cedimenti psicostrutturali, per cui a un certo punto sembrava non trovare neanche la sua posizione giusta in campo, no? Sbagliato, perché ha sbagliato il rigore all'inizio della partita, ma poi ha fatto due gol con quella fame di gol da ragazzino, verrebbe da dire, no? Due gol che lo hanno catapultato ai vertici di questa classifica recordman. Ma la cosa più clamorosa, se volete, per chi ama le ricorrenze come le amo io amo le ricorrenze, gli anniversari, le statistiche, ieri 22 giugno 2026 cadeva il 40esimo anniversario dei due gol di Diego Armando Maradona all'Inghilterra, con cui l'Argentina voleva vendicare la guerra persa contro l'Inghilterra alle isole Falkland. I famosi due gol, peraltro in una manciata di minuti, il primo dei quali mi hanno, da quel momento in poi, fatto giudicare male Diego Armando Maradona, non sotto il profilo del talento calcistico, era Dio in terra Maradona, ma non puoi in una partita del mondiale segnare un gol di mano e poi addirittura rivendicarlo. Io lo so che qui, ma che, l'importante è vincere, ho capito, preferisco vincere in maniera pulita, altrimenti se io vinco in maniera poco pulita un giorno magari mi toccherà subire una sconfitta perché il mio avversario è stato più furbo e meno pulito di me. Allora, e fece il famoso gol della mano di Dio. Riscattato questo gol, che io non considero tale, però riscattato dal secondo gol di Diego Armando Maradona, quella famosa serpentina, perché lui prende la palla nella sua metà campo e, prendendo la palla, fa una gincana lasciando giù come birilli, alcuni dei quali vanno letteralmente per terra, cioè crollano, arriva fino in porta e segna un gol che è entrato di diritto come leggenda nella storia del mondo del calcio. Ma la cosa ancora più clamorosa è che pochi anni dopo, relativamente pochi, quando Messi stava cominciando a diventare Messi, se voi andate su YouTube c'è un video che ha questi due queste due azioni di Maradona e di Messi in sovrapposizione, praticamente Messi sembra rifare, ripercorrere in campo come se ci fosse una linea fosforescente che lo può, riproduce quasi identica la stessa azione di Maradona, parte dalla sua metà campo e arriva in porta. Si vede davvero che Messi non solo è l'erede di Maradona, forse lo ha pure superato secondo alcuni, ma sicuramente Messi era un predestinato, così parlò il Cavaliere Nero.

0: loro appena passati dall'Italia e hanno lasciato un gran bel ricordo, un altro bel ricordo ai tanti fan.
1: E il nostro Antonello Pieroso qui con noi per creare dei nuovi ricordi al pubblico di Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Beh, detto così mi sono toccato la testa per scaramanzia, perché lasciare un ricordo, il miglior ricordo di sé eccetera, non mi pare foriero di... Ma comunque
1: no.
2: Va bene,
1: tu ne
2: grazie.
1: Crei di nuovi però.
2: Ne creo di nuovi, certo sì. I paradisi artificiali del Cavaliere Nero. Allora, adesso io dovrei dire, scusate, la situazione politica a livello internazionale, mamma mia. E Trump e l'Iran adesso hanno chiuso, hanno riaperto lo stretto, forse lo richiudono ma poi lo riaprono, lo aprono in parte, e Netanyahu che litiga con Trump, forse fanno finta, e comunque l'Iran dice che se Netanyahu non smette in Libano, ma Netanyahu non gli passa per l'anticamera del cervello, tutto uguale, passano i giorni, le settimane, i mesi. E questo vale per la politica italiana, che praticamente vive sospesa in attesa delle elezioni politiche che ci saranno l'anno prossimo. Pensate un po', oggi i giornali, leggevo tutte queste minutaglie, che cosa fa il campo largo, come si mettono d'accordo, Conte che dice non sono di sinistra ma sono progressista, con Bonelli e Fratoianni che sono di sinistra, e poi la Schlein, ma poi ingloberanno Renzi, cosa farà Renzi e Calenda, e nel centrodestra Tajani che si muove perché non capisce bene in Forza Italia cosa sta succedendo, potrebbe succedere, e Salvini il quale Salvini non ha imbroccata una da svariati anni, e deve sempre fare i conti anche lui con il fantasma dell'onorevole Vannacci, il quale abbiamo trovato una chicchetta, un audio di meno di un anno fa, in cui gli veniva chiesto se per caso avesse in mente di fare un partito, cosa che poi effettivamente ha fatto. Ma sentite, meno di un anno fa, che cosa diceva, con la stessa sicumera, con la stessa espressione monocorde con cui adesso, di un anno fa, che cosa diceva, con la stessa sicumera, con la stessa espressione monocorde con cui adesso dice

0: When We Stand Together su Virgin Radio c'erano i Nickelback.
1: Antonello,
2: guardate, ve la dico in breve perché non saprei come dirvela in lungo. Io non so che pensare di Alex Schwarzer, il marciatore italiano che è stato fermato una prima volta per doping 14 anni fa, poi fu fermato per doping 10 anni fa alla vigilia, se non ricordo male, delle Olimpiadi di Rio. E adesso, dopo aver corso una maratona a 41 anni e aver sbriciolato il record italiano, è stato indicato dai tedeschi, dal laboratorio di Colonia, è stato indicato come di nuovo dopato, hanno trovato tracce di doping nel sangue e nelle urine. Allora, non so che pensare perché non... cioè, o lui è pazzo, cioè vuole vincere a tutti i costi e quindi ciclicamente, dopo che si ripulisce, si dopa. Lo ha fatto una volta, evidentemente sperando di non essere beccato come tutti quelli che fanno qualcosa di illecito, poi è stato ribeccato e adesso beccato per la terza volta. Lui si è immediatamente proclamato innocente, ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto: basta, non mi difenderò più da queste accuse. Perché il rovescio della medaglia, se non è lui il pazzo che continua a doparsi sperando di farla franca, allora veramente c'è da sospettare che qualcuno lo ha preso di mira, ma in maniera sistematica, cioè ha deciso che lui non doveva più gareggiare.

quindi lo sta perseguitando da 14 anni a questa parte. Non lo so dove sia la verità, ripeto, o lui effettivamente si dopa perché spera di farla franca prima o poi, oppure è veramente bersaglio di qualcuno che non gli vuole bene, mettiamola così, a livello di istituzioni dello sport mondiale. Quello che mi colpisce, e chiudo, sono di aver letto che molti marciatori italiani, poi i siti internet, si sa come funzionano, tutti i marciatori italiani contro Schwarz, ma tutti, e si postano su questi siti le storie che hanno scritto su Instagram, per esempio Massimo Stano, campione olimpico della 20 km alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, campione del mondo sui 35 km a Oregon 2022, ha commentato in maniera feroce, sarcasmo feroce, la notizia prima della conferenza stampa di Schwarzer, che diceva: sono innocente ma a questo punto non mi difendo più perché non ce la faccio più. Lui, Stano, aveva postato una storia su Instagram nella quale si chiedeva questa volta cosa sarà stato contaminato, fornendo poi tre possibili risposte: la pomata, la bistecca, l'asciugamano in palestra. Comunque sia, anche nello sport un bell'ambientino, complessivamente parlando. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: po' di country music da Mumford & Son con Chris Stapleton here su Virgin Radio.
1: E allora con loro salutiamo anche il nostro Antonello Piroso, perché siamo arrivati alla fine del suo appuntamento qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Sì, mi è caduto l'occhio su un dissing, si dice così, dissing, no? Quando la gente battibecca, sì. Angela Melillo ha detto che la sua amicizia con Justin Mattera è finita perché lei ha detto che avevano partecipato a un corso di sesso insieme. E Angela Melillo dice: non è vero. E Mattera dice: ma perché avrei dovuto inventare una bugia e dire il suo nome? Non stiamo mica parlando di Julia Roberts. Ale, che bell'ambientino nel mondo rutilante dello spettacolo, non come qui da noi dove ci detestiamo, ci odiamo. No, non è vero. Allora grazie Doc, grazie Allegretto, continuate ad ascoltare Rock and Talk Virgin Radio, siete la resistenza. Domani, ciao.
0: Ciao, ciao domani
3: on Virgin Radio Rock and Talk.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Attenzione, grande promo da Teddy!
13: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Virgin Classics
5: 1965.

0: No, questa My Generation, il nuovo album orchestrale degli Who, non c'è. Del resto è una canzone proprio del 1965, che tale deve rimanere perché elettrica, con quattro strumenti. Invece cinque sono quelli dei Rolling Stones, e loro non ne vogliono sentire parlare di orchestra. Loro sono sempre se stessi, e per fortuna che lo sono, lo saranno anche con il prossimo album che sta per uscire. Il 10 luglio uscirà il nuovo album Foreign Tongues. Una volta si compravano le riviste, ma ancora adesso ce n'è per fortuna di riviste di musica, ma molte meno di quelle che ne sfogliavamo in passato, e lì apprendevamo le notizie, le informazioni in anteprima. Adesso invece loro personalmente si svelano,
1: quindi non dovremmo nemmeno più inumidirci l'indice, no, sfogliare le pagine Bob Dylan. Fa Bob Dylan nel portico, leggendo la Gazzetta di Duluth. Basta ascoltare le voci di Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, che magari ci sveleranno un sacco di segreti nel backstage di Foreign Tongues. Lo faranno in questo podcast Speaking in Tongues. Devo dire che l'operazione è perfetta, sì, proprio a livello anche cioè nella scelta dei titoli non c'è una cosa che non sia giusta in quello che stanno facendo, e racconteranno storie, ispirazioni, processo creativo che si celano dietro il nuovo disco. Non mancheranno tra l'altro brani inediti ed altri rimasti fuori dall'album. Attenzione, il podcast esce, tra l'altro, pensa, il 25 giugno, in occasione del Global Beatles Day, che si festeggia lo stesso giorno.
0: Ma che dispettosi!
1: Così, secondo me la frecciatina i Beatles gliel'hanno tirata, ma sarà stata una frecciatina anche il fatto che abbiano deciso di chiamarsi Cockroaches prima di svelare che poi Foreign Tongues fosse il nuovo disco. E Dulcis in Fundo, venerdì c'è pure il nuovo singolo, Jealous Lover.
0: E allora ci ascoltiamo ancora una volta In the Stars. Questi sono i Rolling Stones su Virgin Radio.

0: finale. I Who e poi addirittura i Rolling Stones. Ma chi siamo noi? Ve lo dico.
1: Siamo quelli
0: Virgin Radio,
1: Radio, quelli di Rock and Talk.
0: E ti ridite
1: domani. Ma come si fa? Domani torneremo con Nico Carminati, Riccardo Buccero, Antonello Piroso. Noi due ovviamente non ci presentiamo, altrimenti parliamo in terza persona come il Mago Telma, anche no. E quindi
0: vabbè, passate una bella giornata fresca. Mi raccomando.
1: Sì.
0: A domani.
1: Ciao.
2: Oh, siete pessimi.
0: Come sempre.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno.
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
9: It's 9 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Oletto. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del Labour. Il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Al momento l'unico candidato e favorito è Andy Burnham. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana. Ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Sarà Teheran a gestire lo stretto di Hormuz, precisa Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. I colloqui che si sono tenuti a Lucerna in Svizzera con i delegati americani e conferma dagli Stati Uniti sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare. Un operaio di 21 anni ucciso la notte scorsa a Napoli davanti alla propria abitazione. Il killer ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima incensurata non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Si chiamava Francesco Imprezzabile, vigile morto a Milano ieri sera dopo essere caduto dalla moto durante l'inseguimento di un'auto di grossa cilindrata che non si era fermata all'alte tra Peschiera Borromeo e Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni, si cerca un Audi Q7. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie ad una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria in rimonta. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale est di Milano si è verificato un incidente tra il bivio per Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese Nord procedendo in direzione Autosole. Rallentamenti sulla 1 Roma-Napoli tra Capua e Caianello in direzione Roma. Un veicolo fermo causa rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Sulla 4 Torino-Milano coda a tratti per traffico intenso tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Un incidente segnalato sulla 4 Brescia-Padova allo svincolo di Vicenza Ovest. Infine sulla statale 33 del Sempione si è verificato un incidente a Villa d'Ossola in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
7: Morning Glory. It's a time to rise and shine. E qui ci stiamo sbellicando proprio dalle risate. Buongiorno. Ci sono io che sono Alteria, chiaramente dalla risatina malefica avete già intuito la presenza di Nico Carminati. Nico Carminati chi è? Nico Superfico in regia. Ecco, oggi è carico, eh? Oggi siamo carichi a palettoni fino alle 11, casa nostra, Morning Glory, belli comodi. Preferisci, Nico, stare bello comodo su una poltroncina, un divanetto o a letto con lenzuolino fresco? Cosa ti piace di più? La terza opzione, non avevo dubbi. Buongiorno, buongiorno, dai. Come state lì fuori? Siete dove siete? Nel traffico? Siete già al lavoro? Siete a casetta o siete in vacanza? Oh, perché tante persone quando hanno la possibilità di scappare in vacanza nel mese di giugno, intanto siete i più fortunati a farlo in questo periodo. E quindi potete condividere con noi cosa state facendo questo martedì 23 giugno. Tante notizie da condividere insieme come sempre. Oggi abbiamo anche il free ticket, quindi due biglietti per un bel concerto sono lì che vi aspettano e poi vediamo dove ci porta il cuore. Amici, io sono pronta. Voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: iniziare con gli Editors, il loro ultimo lavoro, Call It In. Buongiorno, buongiorno, buon martedì, come state lì fuori?
1: Cerca l'ombra qua, si cerca l'ombra, porca. Altro che ciao, chiamiamo, va via.
0: Volevo dire porca zozza, ma continuavo a interrompere l'ascoltatore. Porca zozza, sì, si cerca l'ombra dappertutto, in ogni angolo, in ogni dove, fa un caldo bestia. Ieri dopo la radio sono uscita, ho preso la mia moto e la moto segnava 51 gradi. Ora non c'erano 51 gradi, però evidentemente l'asfalto, il caldo e tutto, ho detto io non so se arrivo fino a casa. Va bene, va bene, va bene. Tra l'altro c'è stato un tempo, io ricordo, momento boomerona, anche se dai, forse ancora non lo sono. Cioè, io mi ricordo che fino a qualche anno fa si resisteva solamente con il ventilatore. Adesso solo il ventilatore non ce la si fa più, aria condizionata a manetta, al punto che salta la luce. Stavamo raccontando nel fuori onda io e Nico che ieri nella nostra zona dove viviamo saltata la luce in tutto il quartiere perché queste aree condizionate proprio a manetta, nel tentativo di stare al fresco. Non ci riusciamo, sapete come possiamo tentare? Con la musica quella giusta. Sentite che pezzo, 1987, e Motley Crue, questa è Girls, Girls, Girls.

Tic Tic Boom, Eyes, ce li siamo goduti dal vivo alla prima estate festival a Lido di Camaiore, dove di fatto insomma il pubblico è saltato in aria con questo brano clamoroso del 2007. Loro, gli Hives, dicono che sono nel periodo perfetto, sono super carichi, sono veloci, sono grezzi, sono elettrici, si stanno divertendo parecchio. Piccolo aneddoto per quanto riguarda la mise, il loro outfit: hanno sempre questi bellissimi completi neri con le righine bianche, loro se li disegnano da soli i vestiti in collaborazione con un marchio svedese. L'ultimo outfit hanno preso ispirazione da una collezione molto classica e famosa di Pierre Cardin, siamo nel 1979, si chiama Pagoda, quel tipo di abito di Pierre Cardin del 79. Perché? Perché ha le spalle larghe, la giacca uomo, queste spallone larghe un po' a punta, tipo le pagode cinesi, avete presente? Da lì l'ispirazione, adesso gli Hives e The Hives hanno deciso di rubare questa idea, no, di tributare questa idea. Bene, bene, bene, chi di voi si è visto il concerto degli Hives? Sapete che qui siamo curiosi, se volete, potete, dovete raccontarci com'è andato il concerto. Intanto, bellissimo brano del 1970, siete nel posto giusto, non ce n'è una canzone più bella dell'altra. Questa è Sweet Jane, la magia, la poesia dei Velvet Underground.

0: Jane, questo è il titolo del brano dei Velvet Underground.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Nel cuore del mattino casa nostra si chiama Morning Glory, ma non ce n'è uno normale in questa radio, veramente. Ma posso lavorare con Nico Superfico io questa mattina? Non so se ci riesco. Oggi è la giornata mondiale degli abbracci, parleremo anche di questo. E poi attenzione, perché tra pochissimo arriva anche il free ticket.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio.
4: 3, 2, 1, let's go, go, go!
1: Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
5: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
15: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
18: E super appetitose, Antonella!
19: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a €1,99. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Nel Royal Blood, buongiorno, buongiorno. Avete già dato un abbraccio a qualcuno questa mattina? Avete stretto forte, forte tra le vostre braccia qualcuno? Nico, vieni qui a darmi un abbraccio. Vieni qui a darmi un abbraccio. Oh, adesso togli le cuffie e vieni qua a darmi un abbraccio in diretta. Oh, bello, bello. Oggi è la giornata dedicata agli abbracci. È un gesto splendido. Fa bene, ci fa bene alla abbraccio in diretta. Oh, bello, bello. Oggi è la giornata dedicata agli abbracci. È un gesto splendido. Fa bene.

Di questo Presidential Center che è stato inaugurato dall'ex presidente Barack Obama e dalla moglie. C'erano tanti ospiti, c'era Bono Vox, Stevie Wonder, The Edge, Bruce Springsteen e anche appunto Eddie Vedder dei Pearl Jam, che come solista insieme a dei ragazzi adolescenti che vengono aiutati da un'associazione, sono adolescenti in difficoltà appunto aiutati da questa associazione, sono saliti sul palco e hanno presentato un brano mai sentito cantato da Eddie Vedder dal titolo Better Believe. Bravo. Noi qui lo ascoltiamo invece con i suoi Pearl Jam. Baci, abbracci, questa è Last Kiss.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Six of Ace, MGK insieme a Fred Durst, noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare i 100 anni di Ducati. Sabato sera la pista si trasformerà in un grande palcoscenico per uno show indimenticabile. Spettacolo di droni, musica, campioni, leggende e tutta la community di ducatisti insieme per celebrare la storia della casa di Borgo Panigale in una serata ricca di emozioni. E dopo lo show tutti in pista a ballare. E Virgin Radio ci sarà. Vi aspettiamo. Info su ducati.com.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Virgin Classics 1971.

0: E non si può camminare sopra questa uscita. Changes, David Bowie, devi lasciare andare. Il sax è questo strumento, lo strumento più sensuale, secondo me, di tutta la musica. Sensuale, come l'ho detto bene. David Bowie, meraviglia delle meraviglie. Come state lì fuori? Sentiamo un po' la vostra vocina.
1: Buongiorno ragazzi, qui dall'isola d'Elba, tanti saluti. Si soffre il caldo anche qui, E nemmeno poco.
2: Buongiorno Alteria, sberebem, sberibem anche a Nico Superfico. Io ho tatuato sul mio braccio una parola gallese bellissima che significa abbraccio, che è cuc, è un po' difficile da pronunciare, ma che significa proprio abbraccio nel senso di coccola. Secondo me è una parola bellissima, tanto che l'ho voluta su di me, quindi tanti abbracci a tutti per rimettere insieme tutti i pezzetti.
0: Bello, non ho capito la parola, però bello, cuc, che vuol dire abbraccio. Oggi è la giornata dedicata agli abbracci e quindi ci sta. Domanda per voi, dai, facciamo un check dei vostri tatuaggi, poi non è che tutti sono tatuati per forza, però che parola, se c'è, che parola avete tatuata sul vostro corpo? Una o più parole, sono curiosa di conoscere la frase, appunto la parola che avete deciso di incidere sulla vostra pelle. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Adesso Time Bomb, loro sono i Black Moods.

0: Red Hot Chili Peppers, Around the World. Noi continuiamo con la seconda ora di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, ho appena sentito questa promo che ricorda il Best Rock di giovedì sera. Bello bello, siateci alle 21, ci ascoltiamo insieme il Reload dei Metallica. Nella versione remaster ci sono delle chicche davvero speciali, quindi giovedì questo appuntamento. Invece adesso continuiamo con Morning Glory, arriva il free ticket, 2 biglietti per un bel concerto, tantissimi messaggi per quanto riguarda i vostri tatuaggi e poi, ma cosa ve lo dico a fare, abbiamo sempre le nostre belle storie di rock and roll.

0: E Lip con I Was Never There. 10:04 minuti, buongiorno, buongiorno. Guarda, abbiamo lanciato la domanda dappertutto, anche su Instagram, sui social: quale parola, quale frase vi siete tatuati sul corpo? Un botto di messaggi, ma voi siete fuori di testa, non riusciamo neanche a leggervi tutti. Per esempio, qualcuno dice Free to Decide in onore della canzone dei Cranberries, oppure We Can Be Heroes Just for One Day, chiaramente frase di David Bowie. Io non ho tatuaggi, ma se dovessi farlo sicuramente mi scriverei Sberebem. Sei sicuro? Se lo fai ti offro da bere. Ne becco un altro al volo, dai. Fuck you, I won't do what it tell me. Ma dai, che figata, Rage Against the Machine. Questo è un messaggio da parte di Pamela, sentiamo la vostra voce.
1: Sono Gianni dalla provincia di Arezzo, non ho neanche una punta di biro tatuata, ma c'ho la figlia Clelia che fa la tatuatrice a Terranuova, qua vicino, e ne tatua tantissimi.
0: Buongiorno.
2: Io proprio giusto 3 mesi fa mi sono tatuato una frase che mi è sempre piaciuta, che è la frase finale di Bohemian Rhapsody dei Queen, che sarebbe Anyway the wind blows, in qualsiasi modo soffia il vento. Questo è proprio il mio stile di vita che ho sempre seguito, insomma, fin da giovane.
3: Splendida. Ciao Alteria, io ho tatuato sul polso di sinistra una parola in greco antico tratto da un frammento di una poesia di Saffo, che si pronuncia Ioien e letteralmente significa possa io andare oltre. Un bacio, Martina.
0: Bacio, bacio. Anch'io ho tatuata la parola oltre sul mio braccio. Poi ho tatuato paura, coraggio, che devono sempre convivere, la paura con il coraggio e viceversa. E poi altri sparsi per il corpo, non me li ricordo neanche più. Adesso Orange Crush, R.E.M.

Linkin Park con Castle of Glass, 26 giugno, quindi manca davvero pochissimo. Linkin Park alla Visarno Arena, la voce di Emily Armstrong, chiaramente non quella di Chester Bennington, però è bello sapere che la band porta grande rispetto al passato della loro storia. Noi di Virginia Radio ci saremo a partire dalle ore 14, ci sarà Ringo in diretta da appunto la Visarno Arena e poi ci sarà Che ti passa, quindi avremo occasione di raccontarvi cosa succede durante il live e l'attesa del live del Linkin Park. Tornando un attimo alla tematica tatuaggi, avete davvero mandato tanti commenti, tanti messaggi, vi ho chiesto quale frase parola avete sul vostro corpo. Sai che andava tantissimo di moda, forse anche adesso, datemi conferma, scriversi frase in cinese, anche i propri nomi magari tradotti in cinese, e solo che si nascondono tantissime insidie dietro questa scelta, perché spesso e volentieri magari cosa succede? Un tatuatore italiano utilizza il Google Translate per intenderci, ma la complessità della lingua cinese alla fine, il risultato qual è? Che noi pensiamo di esserci tatuati, che ne so, qualcosa di figo tipo free, quindi libertà, e invece ti sei scritto gratis, saldo. Cioè bisogna stare attenti a come vengono tradotte le parole, mi raccomando, verificate. Se invece già avete fatto il danno, vabbè, è andata così. George Thorogood and the Destroyers. Oh baby, buongiorno, siete su Virgin Radio Morning Glory, io sono Alteria, c'è Nico in regia, adesso Bad to the Bone.

0: George Thorogood and the Destroyers, che dite? Ci siamo, dai, free ticket, due biglietti per un bel concerto firmato Virgin Radio, dovete fare in frettissima. Parliamo dei Mumford & Sons, il 7 luglio suoneranno all'Ippodromo delle Capannelle, quindi città di Roma. Vi dico il numero: 800 32 43 30, ve lo ripeto, 800 32 43 30, vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Just
5: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Jackie Down the Line direttamente dall'Irlanda, Fontaines D.C. Bene, bene, bene, Nico, abbiamo lanciato il nostro appuntamento free ticket, due biglietti per il concerto dei Mumford & Sons 7 luglio, città di Roma, la più veloce questa mattina. Buongiorno Laura.
1: Ciao, buongiorno Seria.
0: Ciao, come stai?
1: Molto molto bene.
0: Allora, cosa stavi combinando questa mattina? Cosa?
1: In realtà siamo in autostrada con mio marito direzione Carro Ponte per questa sera.
0: Ah, molto bene, siete in viaggio, non ho capito direzione cosa, ma mi fido. Carro Ponte, quindi musica dal vivo, live, concerti, bravissimi ragazzi. Senti Laura, ok, adesso in viaggio, ma solitamente da dove ci seguite?
1: Da Macerata,
0: ok. Sì. Vi ho organizzato un bel viaggetto il 7 luglio, andate all'Ippodromo delle Capannelle a Roma e vi godete Mumford & Sons.
1: Assolutamente, grazie tantissime.
0: Ma ti porti tuo marito?
1: Sì, ovviamente.
0: Ovviamente, risposta ovviamente. Esatta. Con lui a fianco non potevi dire diversamente.
1: Ah, esattamente.
0: Va bene, Laura, vi mando un abbraccio, buon viaggio, buon concerto, buon tutto e poi ci sentiamo ovviamente su Virgin Radio.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Uomo fortunato come il marito di Laura, se lo porta in giro per concerti, hai visto? Lucky man, loro sono i Verve.

0: vissuto il momento free ticket, due biglietti per i Mumford & Sons. Brava Laura, tra l'altro Laura che stava viaggiando in questo momento direzione Carroponte, quindi Milano, per il live dei Social Distortion firmato Virgin Radio questa sera a Carroponte, Sesto San Giovanni Milano. Noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stucco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. design eleganti, servizio raffinato. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Virgin Classics 1970.

Around the Band, Creedence Clearwater Revival 1970 era il nostro Virgin Classic. Che succede spesso, dopo un classico arriva una novità musicale, quindi questa mattina insieme su Virgin Radio ascoltiamo il nuovo singolo degli Amazons, questa è Blood.

0: Blood on the Bone Amazons. E adesso arriva Paola. Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli U2 e del loro viaggio dall'Irlanda all'America, raccontato in un album e in un film, Rattle and Hum. Una scoperta delle radici rock blues della musica irlandese, da cui nasce uno dei loro pezzi più famosi, Angel of Harlan. Andare in America è stato come tornare a casa, ha detto Bono spiegando il viaggio degli U2. Durante il tour di The Joshua Tree del 1987, attraversano città e luoghi, si confrontano con la storia, cercano i punti di contatto con la tradizione irlandese e decidono di filmare tutto per un documentario che doveva intitolarsi U2 in the Americas. E poi prende il titolo da una strofa del brano Bullet to the Blue Sky, e cioè Rattle and Hum. Il regista Phil Joannou segue la band da Memphis a Chicago a Las Vegas. Riprende la Sun Records a Memphis, la chitarra di B.B. King, le cover di Bob Dylan e l'omaggio a Elvis del singolo Desire. I concerti in Arizona al Madison Square Garden con il coro gospel New Voices of Freedom. Rattle and Hum era il nostro diario, ha detto Bono, poi è diventato il viaggio di tutti. Doveva essere un film indipendente ed è un successo enorme nell'ottobre dell'88, mentre l'album vende 14 milioni di copie e va al numero in Inghilterra e in America. Durante il loro viaggio, gli U2 si fermano ad Harlem e rendono omaggio a Billie Holiday, detta Lady Day, la più grande cantante blues di sempre, una rockstar prima che il rock esistesse, un'icona dell'arte come ragione di vita dal trionfo del palco al deserto dei sentimenti. Lady Day, agli occhi di diamante, vede la verità dietro ogni bugia, scrive Bono. Gli U2 registrano ai Sun Studios di Memphis con la leggendaria sezione fiati di The Memphis Horns e nel testo ricordano la prima volta in cui sono arrivati a New York, catturando una sensazione comune a tutti. Lo skyline di Manhattan si avvicina dai vetri della macchina, la città ci chiamava e dalla radio arrivava la voce di Billie Holiday. Questa è Angel of Harlem, gli U2.

0: YouTube con Angelo Varlem, loro protagonisti di Long Plain Stories. E grazie a Paola Maugeri, come ogni giorno i suoi bei racconti, le belle storie di rock and roll anche di Paola Maugeri. Noi invece con Morning Glory abbiamo finito, ci siamo raccontati un bel po' di cose. Nico, sei divertito? Magari anche domani mattina, Nico, ti aspetto, che dici? Devo ringraziare Michele Primi, ovviamente ringrazio voi, ci siete sempre. Adesso vi lascio in compagnia di Viola, vi traghetterà lei per le prossime ore. Amici, un bacio, un abbraccio, domani, ciao, da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio, al Misano World Circuit, Marco Simoncelli, info su ducati.com.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass, lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
19: It's 11 a.m.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte quante. Sono le 11 in punto, è martedì 23 giugno 2026. Io sono Viola, ciao, buongiorno. Non c'è Giulia Salvi, oggi tornerà nei prossimi giorni. Ci sono io al suo posto per 3 ore, dalle 11 alle 14. Prima e dopo pranzo vi accompagnerò, starò con voi. Quindi facciamoci compagnia. Saluto Darren Bassi in regia, buongiorno Darren. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Adesso faccio mente locale, le ritrovo tutte e piano piano vedo racconto e chiacchieriamo insieme. Per fortuna c'è la musica, quella di Virgin Radio, quella che ci piace, quella che più amiamo. Direi che iniziamo con i Placebo dal 2009, questa è Ashtray.

Che bellezza iniziare con i Placebo, Ashtray Heart, qui su Virgin Radio. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti e tutte quante. Sono le 11, è tardi per quanto mi riguarda, di un martedì. Devo dire che con questa temperatura ero molto contenta di venire in radio, innanzitutto perché mi piace un sacco questo lavoro, mi piace passare il tempo con voi, ma poi perché c'è l'aria condizionata qui da Virgin Radio, dobbiamo dirlo. No, Darren, noi qua dalle 7 del mattino fino alle 10 di sera non ci muoviamo. Va bene, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, innanzitutto tanti concerti targati Virgin Radio. Ad esempio i Placebo staranno il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano. Stupendo, io non vedo l'ora e volevo un po' chiedere a voi, dai, facciamo un punto concerti, dato che ce ne sono tanti, ce ne sono stati tanti, l'estate è lunga, ma anche sono già in programma quelli invernali. In quali concerti siete già stati? Dove siete già stati a sentire chi? Quali concerti andrete a vedere? E soprattutto anche se ci sono dei concerti che avreste voluto tanto vedere, però non è che si può fare tutto nella vita, cioè magari l'anno prossimo. Insomma, facciamo un bel recap concerti. Il numero è il 342 41 41 411. Io devo dire che ho visto Lenny Kravitz a Firenze e ancora lo sogno, di notte, di giorno, insomma, però. E mi è piaciuto molto molto. Ci sono un sacco di festival in programma, ne parleremo anche durante questa puntata. Intanto però c'è una canzone stupenda, Paul McCartney e Ringo Starr, si chiama Home.

0: Give me all your loving, gli ZZ Top qui su Virgin Radio martedì mattina. Stanno arrivando un po' di messaggi sui concerti che avete visto, quelli che andrete a vedere, anche quelli che insomma vi avrebbe fatto molto piacere andare a vedere, ma come diciamo sempre non si può fare tutto nella vita, va bene anche così, va bene anche solo sentire delle belle canzoni in radio. Sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Virgin Radio.
0: Buongiorno.
1: Io proprio domenica ho visto Richard Ashcroft, fantastico, The Libertines e Wombats a Lido di Camaiore. Bel festival.
0: Stupendo festival, la prima estate, saremo lì anche questo weekend, quello del 27 e 28 giugno, se non sbaglio date nel mio calendario, con una lineup veramente stupenda, Gorillaz, 21 Pilots, insomma, tutto, trovate tutto sul nostro sito virgilio.it e anche ascoltandoci, perché ve lo ricordiamo spesso. Tanti messaggi anche, Martina che dice: con mio marito venerdì andrò a vedere i Linkin Park a Firenze e un'ora fa ho preso i biglietti per i Blink-182, la mia band del cuore, sì, perché hanno annunciato il ritorno in Italia. Ne parliamo dopo, perché ho tante cose da dire sui Blink. Qualcuno dice: The Offspring 9 giugno a Roma, sublime. Che bello andare ai concerti, poi d'estate, bello d'inverno nei palazzetti, bello lo stesso, ma quell'aria da festival, sudore, caldo, le birre. Ma sono ancora le 11:10 del mattino, calmiamoci, va bene, c'è di vedere. Questa è la sua Long Way.

0: Continuano ad arrivare messaggi sui vostri concerti. Qualcuno ci dice: ho visto i Foo Fighters alla Defense Arena a Parigi. Ma quanto è romantico! Questo è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con gli Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: Jerry Calà per Seat, prima...
0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Smashing Pumpkins, Avador, 1998, qui su Virgin Radio. E parliamo di un... in realtà cambiamo argomento, perché in questi giorni, in generale, in questo periodo, sto vedendo un sacco di video sui social, ma anche leggendo un sacco di articoli che parlano della differenza tra generazioni, in particolare tra la Gen Z e i millennials. Quindi millennial con l'ansia, la nostalgia delle videocassette, dell'analogico, e invece la generazione Z, chiaramente un po' più giovane, un po' che prende in giro le generazioni più vecchie per l'utilizzo, non so, delle emoji sbagliate, di un sacco di cose. E chi ci ha pensato a sancire una pace tra questi due mondi? Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, perché in un'intervista che ha rilasciato un po' di tempo fa, molto, molto carina, molto interessante, ha detto quanto sia felice che i giovani di oggi, i ventenni, quindi la Gen Z, stia riscoprendo in realtà la sua musica, quella degli Smashing Pumpkins, anche quella, insomma, non solo sua, ma di quegli anni. E lo fa attraverso, chiaramente, gli strumenti tecnologici di oggi, attraverso i motori di ricerca, anche TikTok banalmente, o cercando la musica in streaming. E dice: sono contento perché loro, di cui tutti parlano male, questi giovani di oggi non hanno voglia di fare niente, no, sono molto curiosi e ricercano l'autenticità. Quindi lui dice: ricercano quel sound sporco, reale, unico, tipico nostro. Comunque Billy Corgan un grande, dice: i ragazzi arrivano a noi in un modo diverso e trovano l'autenticità che stanno cercando. Credo sia molto romantico, ha ragione. Credo anche che un po' è capitato a tutti noi, anche alle persone più curiose, di andare a cercare quello che c'era prima di noi, un po' per curiosità, un po' per capire come fosse il mondo in generale, ma anche il mondo della musica prima. Torniamo al presente, che dite? C'è il nuovo singolo degli Editors qui su Virgin Radio, appena uscito, si chiama The Rush.

0: Sarò anche un mostro, ma sono un mostro sensibile.
1: Steven Teller, Virgin Radio, Style Rock.

Chris Cornell, Know Your Name, qui su Virgin Radio, e parliamo, così vi do due date appena uscite importanti da segnare sul calendario. Siamo a novembre, 20 novembre e 21 novembre, all'Unipol Dome di Milano arrivano i Muse, due date targate Virgin Radio, concerti live. Non vedo veramente l'ora, ne parleremo tanto e tanto e tanto. Allora direi che adesso li possiamo ascoltare. Ci sono proprio loro, i Muse, questa è Will of the People.

0: I News, Wheel of the People, ci sentiamo fra pochissimo, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.
0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards con la stagione più emozionante di sempre. Eh sì, avete capito, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade li potete vedere su HBO Max.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
11: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1980.

I Queen 1980 Virgin Classic, che si chiama Play the Game. Qui su Virgin Radio ci sono io, Viola, oggi con voi fino alle 14. Parliamo proprio di questa canzone, perché significa letteralmente stai al gioco o gioca la partita, se vogliamo dirlo. È una delle canzoni forse d'amore più sincere, più universali, scritte da Freddie Mercury. Va bene, ha scritte tante, devo dire, d'amore, tante sincere, tante universali, ma questa in particolare di cosa parla? Della fatica, ma anche della bellezza di rimettersi in gioco in amore dopo che siamo stati feriti o ferite. Oh mio Dio, ne stiamo parlando adesso alle 11.49, sì, lo facciamo qua insieme. Il testo dice fondamentalmente che l'amore è un rischio, è un gioco imprevedibile che non puoi controllare, quindi puoi vincere, puoi perdere, puoi stare male, ma la soluzione non è smettere di amare. Mi sento un po' un profeta così. La soluzione è accettare le regole del gioco e buttarsi di nuovo. Lo dicono i Queen, lo dicono in tantissimi film, in tantissime serie TV che io personalmente guardo, tutti quanti dicono never give up on love. Un po' romantici, vabbè, non è facile, però insomma ci si prova, poi se non va, non va. Ripeto, qua nessuno giudica nessuno, siamo qui per divertirci, per parlare di musica, per parlare di cose belle, ad esempio l'amore per i Foo Fighters. Si avvicina il giorno del concerto dei Foo Fighters, ai Days, Ippodromo, SNAI, La Maura, luglio, 5 luglio 2026, non vediamo veramente l'ora, li ascoltiamo.

0: La voce di Dolores O'Riordan con i Cranberries. Animal Instinct ci portano alla fine di questa prima ora insieme. Io sono Viola con voi fino alle 14. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 12.
13: It's 12 p.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Milano, un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermato a un posto di blocco. Forse speronato, è caduto dalla moto. Inutili i soccorsi. Ritrovata a Pioltello l'auto, ma non il pirata, tuttora ricercato. A Napoli un 21enne incensurato vittima di un agguato sotto casa è stato ucciso con un solo colpo di pistola al torace, esploso a distanza ravvicinata. Lorenzo Spasiano è stato soccorso e portato al Cardarelli, ma è morto poco dopo. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Teheran fa inoltre sapere che al momento non esiste un calendario definito per consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio, l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19, Portogallo-Uzbekistan, alle 22, Inghilterra-Ghana. Marc Marquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale, almeno fino al termine del Mondiale 2028. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Right Action, i Franz Ferdinand qui su Virgin Radio. Canzone che gioca su questo contrasto, cioè la continua lotta umana tra il voler fare la cosa giusta, Right Action, e invece questo istinto che abbiamo un po' di mandare tutto all'aria, così come siamo fatte noi. Alex Caprano, il cantante, ha raccontato di aver scritto questo testo dopo aver trovato una vecchia cartolina in un mercato delle pulci a Londra. Quindi passeggia, trova questa cartolina, la prende e dietro trova questa frase scritta a mano, una frase a metà tra il tenero e anche il disperato, frase che diceva: come home, practically all is nearly forgiven, cioè torna a casa, praticamente tutto è quasi perdonato. Che vuol dire? Dai, l'hai fatta grossa, proviamo a portarcela a casa lo stesso, ma comunque non sarà facile. Allora lui da qua insomma ha trovato l'ispirazione per fare questa canzone. Il ritornello ripete, no, in modo ossessivo: right thoughts, right words, right action, cioè giusti pensieri, giuste parole, giusta azione, che è una specie di mantra che ci dobbiamo ripetere. Non si sa se è per seguirlo o per infrangerlo, no? E c'è un po' la canzone che ci ricorda tutti quei momenti in cui, chi non l'ha mai fatto di noi, capito, ti svegli lunedì mattina e dici: ok, da oggi cambio vita, basta, metto la testa a posto, voglio provarci, ma allo stesso tempo lo sappiamo che sotto sotto abbiamo voglia di questo, di rifare gli errori, no? Ci divertono un po' a fare gli errori. E allora facciamo un gioco, vi chiedo questa mattina di essere un po' sinceri e sincere con me: qual è il buon proposito che vi siete ripetuti stamattina? Non voglio cose, cioè, pazze, illegali, così, però insomma, stamattina vi siete svegliati e avete detto: oggi voglio migliorare sotto questo punto di vista, e invece avete già infranto dopo 10 minuti. Voglio saperlo, cioè io ad esempio ieri sera ho detto: domani mattina mi sveglio presto, vado a correre. Sono andata? No. Oppure: non mi voglio innervosire al lavoro, ci siamo svegliati e invece ci siamo innervositi. No, io no, dico, parlo per voi. 342 41 41 411.

Sweet 16, Billy Idol, 1986, qui su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, che sto leggendo un po' di vostre confessioni. Vabbè, allora, devo dire niente di illegale, però stavamo parlando di quelle buone azioni che vorremmo fare durante la giornata e che poi dopo 10 minuti è già finito tutto. Cioè, proprio così, come non detto. Ad esempio, Marco dice: dopo 10 secondi che ero entrato in magazzino, quindi sta parlando del lavoro, avevo già mandato a quel paese 4-5 persone. Ci provo, ma non ci riesco. Capita, Marco. Oppure Sara dice: ieri sera mi sono detta domani mattina frutta a colazione, e invece stamattina ho mangiato pane Nutella. Sara, sei una di noi, basta sta frutta, buttiamola via. Mi fa il cioccolato.

0: AC/DC Realize qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: E a proposito di innervosirsi quando non si vuole, Luigi da Dalmine ci dà un consiglio. Cioè, quando mi innervosisco in macchina, ce l'ho con qualcuno, sapete cosa faccio? Accendo Virgin Radio e mi calmo. Bravo Luigi, era proprio il messaggio che aspettavamo. Allora ci sono io, Viola, con voi fino alle 14 e rimanete qui così ci rilassiamo. Torniamo fra poco anche con gli Oasis.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
4: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip. Just gonna
21: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Beh, ma che album? What's the Story Morning Glory 1995, gli Oasis. Questa era Roll With It, qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, ancora un po' fino alle 14. Parliamo proprio però dei fratelli Gallagher, di quello che riescono sempre ancora a trasmettere, quanto ci fanno emozionare. Perché domenica 21 giugno, quindi due giorni fa, durante la partita di debutto dell'Inghilterra ai Mondiali di Calcio, è successo una cosa molto particolare, ecco, emozionante. La partita in questione era appunto Inghilterra contro Croazia ed è finita con una vittoria degli inglesi per 4-2, credo, leggo qua dai miei appunti. Comunque, quello che so per certo è che dopo il fischio finale di questa partita i calciatori si sono diretti verso la curva, sono sotto la curva dei propri tifosi per ringraziarli del supporto, un bel applauso, saluti eccetera eccetera, e in quel momento dagli altoparlanti dello stadio è partita Wonderwall degli Oasis e tutto lo stadio si è messo a cantare questa canzone. Allora, devo dire di aver visto il video ed è veramente da pelle d'oca, perché quando senti tutto lo stadio proprio cantare una canzone, non sei a un concerto, sei a una partita, è un'altra cosa. E soprattutto in questo video venivano inquadrati chiaramente i volti dei calciatori, del capitano, non so, di quelli che hanno giocato questa partita, ed erano effettivamente emozionati anche loro, lacrime agli occhi, che cantavano gli Oasis Wonderful alla fine di un match. Vabbè, bello, mi viene da piangere. Meno male ci sono gli Shinedown, nuovo singolo, si chiama Young Again.

0: Non l'avevamo ancora sentito oggi, eh? Bruce Springsteen, Just Like Firewood, qui su Virgin Radio. E proprio lui, insieme a Bono, The Edge, Eddie Vedder, Stevie Wonder e altri artisti ancora, si sono esibiti alla cerimonia di inaugurazione dell'Obama Presidential Center a Chicago, che è appunto un museo, biblioteca, polo educativo in costruzione per commemorare la presidenza di Barack Obama. E il boss ha cantato Land of Hope and Dreams e ha anche fatto un bel discorso al pubblico. Detto: sono davvero felice di essere qui questo pomeriggio per il presidente Obama e Michelle. Sapete quanto vi voglio bene. Ci è stato affidato un glorioso compito, quello di impegnarci continuamente per migliorare questa nostra grande nazione. Obama e Michelle, voi avete incarnato questo ideale con vite che ci hanno servito tutti con cuore e dedizione. Beh,
1: wow.

0: Lenny Kravitz, TK421, qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Ramones che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Virgin Classics 1980.

1980, l'anno di questo Virgin Classic, firmato dai Ramones, Rock and Roll High School. Videoclip molto molto divertenti loro in questa high school. E a proposito di scuole superiori, siamo in pieno periodo di maturità. Come sono contenta di averla già fatta, di non doverla più rifare. Grazie, grazie vita di essere andata avanti. Tra l'altro è diversa da quando l'ho fatta io, che insomma non sono così tanti anni fa, però è cambiata. C'è stata la prima prova di italiano il 18 giugno e poi la seconda prova credo il giorno dopo, che è la prova di indirizzo. Ora ci saranno gli orali, credo io, no? Con tutti gli studenti e le studentesse. Volevo leggervi una frase che vi dà coraggio, di Niccolò Manniti, che dice: nella vita le cose passano sempre come in un fiume, anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi e in un attimo te le ritrovi alle spalle e devi andare avanti, ti aspettano cose nuove. Devo dire che io non ero molto agitata per la mia maturità, cioè di solito sono abbastanza calma, non vado in ansia, ma il ricordo vivido che ho è che il giorno prima del mio orale, quindi non il mio giorno, doveva fare l'esame, tenere l'esame una mia amica, invece per lei ero agitatissima, cioè ero veramente in un'ansia folle. Ho pensato: domani come farò io se sto così male per lei, come farò domani? E invece il giorno dopo, devo dire, me la sono cavata tranquilla. Si vede che mi agito per gli altri e non per me. Quali sono i vostri ricordi della maturità? Dai, apriamo un po' il cassetto della malinconia, del passato, dei ricordi, ma anche dei divertimenti. 342 41 41 411.

0: Devo dire che alcuni messaggi sulla maturità fanno ridere. Loro erano i Red Hot Chili Peppers, Breaking the Girl, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
9: Gimme più, gimme fa, gimme double chance.
8: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 13.
12: It's 1 p.m.
1: Style Rock.

I Queens of the Stone Age, No One Knows. Qui su Virgin Radio, io sono Viola con voi ancora per un'ora fino alle 14. A proposito di No One Knows, stavamo parlando un po' così velocemente di maturità, di ricordi di quei giorni, così un po' di agitazione ma anche di bellezza. E effettivamente il grande classico che alla fine succede a tutti, non si sa come mai, quando dici dai, questa pagina, questo artista, questa cosa non la studio, questo argomento non me lo chiederà mai, o alla fine è proprio quello che ci verrà chiesto. Bene, è capitato a tutti, siamo sopravvissuti, sì. E allora, a posto così, tornando ai Queens of the Stone Age, saranno il 6 luglio agli Ideas di Milano, all'Ippodromo Snaila Maura, tanti concerti in programma quest'anno. Vi dico subito, non so, un concerto di oggi, ad esempio, 23 giugno a Bari, David Byrne, che sarà ancora il 25 giugno a Lucca e poi il 26 giugno a Marostica. Insomma, tante cose. Tra l'altro, proprio ieri o l'altro ieri è stato annunciato il ritorno dei Blink-182 in Italia. Ecco, questa notizia mi fa molto molto piacere, perché devo dire che i Blink sono loro la mia band, cioè proprio quella che mi ha cresciuto un po' da adolescente, quella di cui so veramente tutte le canzoni a memoria. Ero andata a sentirli a Bologna 2 anni fa, sempre data targata Virgin Radio, ed era stato veramente stupendo. Tornano in Italia, a Milano, nel 2027, ma noi li aspettiamo. Quante cose abbiamo già in programma, i concerti per il 2027. Fantastico. I Rolling Stones ora, In the Stars.

1983, bello. Tra l'altro lo raccontavo nel weekend, così fun fact veloce che vi ripeterò. L'altra sera ho visto un ragazzo bellissimo in giro uguale a David Bowie. Mi sono pietrificata, basta, la storia è questa, è già finita. Allora vi ricordo un po' tutti i modi in cui potete seguirci, ascoltarci, trovarci. Siamo in FM, in DAB Plus, potete ascoltarci sul nostro sito vergiradio.it, tramite la nostra app che potete scaricare sui vostri telefoni e portarci sempre per sempre con voi. Siamo anche in diretta su Vergi Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TVSAT, e tramite l'app Mediaset Infinity che avete sui vostri televisori. Seguiteci anche sui nostri social, su Instagram, e vi ricordo che sul sito ci sono tutte le ultime rock news aggiornate, tutte le gallerie fotografiche dei concerti e anche tutte le interviste. Va bene, abbiamo detto tutto, direi che è il momento dei Linkin Park. Questa è Lost.

0: I Linkin Park saranno il 26 giugno alla Visarno Arena a Firenze. Questa era Lost qui su Virgin Radio. Torniamo fra poco anche con i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

E sul nostro sito c'è un bellissimo articolo che racconta della passione di Tony Soprano, dell'attore in realtà che interpreta Tony Soprano, per i Green Day, in particolare per l'album Dookie, tanto che aveva chiamato il suo cane proprio con questo nome. Va bene, erano i Green Day qui su Virgin Radio con Welcome to Paradise. E a proposito di paradiso, parliamo di estate. È arrivata, finalmente la sentiamo, sì. E quante di voi andranno al mare quest'estate, o magari stanno già facendo dei weekend fuori porta per rilassarsi, perché diciamo proprio rilassarsi al mare, perché quando mettiamo i piedi sulla sabbia e guardiamo l'orizzonte, effettivamente ci assale questo non lo so, un relax improvviso, che non è solo la gioia di non essere in ufficio al lavoro, ma c'è una spiegazione scientifica molto precisa, l'ha teorizzata questo famoso biologo marino che ha dedicato, pensate, la sua vita a studiare il nostro legame con l'acqua. E lui spiega che la nostra quotidianità ci costringe in realtà a vivere in quella che lui chiama red mind, cioè la mente rossa, che è uno stato mentale costantemente stressato, iperstimolato dalle notifiche del telefono, dall'ansia, dalle scadenze in ufficio, dal traffico, dalle paranoie, insomma da un sacco di cose, mente rossa. Ma appena ci avviciniamo all'acqua, il nostro cervello fa un vero e proprio switch ed entra in modalità blue mind, quindi mente blu, che è uno stato di calma profonda, di pace interiore, di benessere generale, che si attiva non solo quando nuotiamo, ma proprio quando siamo vicini all'acqua, anche sopra, sotto, dentro. Insomma, l'importante è vedere sta distesa blu, perché il nostro cervello a quel punto riceve degli stimoli relax, sia visivi che uditivi, e ci dice: oh, adesso vi potete rilassare. Vabbè, bene, no? Poi per chi non andrà al mare, chiedo, funziona anche con l'acqua della piscina? Così uno si organizza se sta in città. I Nickelback su Virgin Radio.

0: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: We weren't born to follow. I Bon Jovi qui su Virgin Radio. Torniamo fra poco anche con John Lennon.
1: Virgin Radio. Style Rock.
0: Amici, il prossimo weekend vietato cucinare. Fatevi invece coccolare in un bel ristorante. E se non sapete dove andare e state cercando l'ispirazione giusta, scaricate l'app The Fork. Grazie a foto, info utile e recensioni verificate, troverete sicuramente il ristorante perfetto. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Degam. Oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusione.

0: lesioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: Virgin Classics
15: 1971.

0: Virgin Classic firmato da John Lennon, Power to the People, 1971. Bellissimo ritrovare John Lennon qui su Virgin Radio. Siamo arrivati quasi alla fine di queste tre ore insieme e entriamo nell'universo dei Beatles, perché proprio ieri è stato avvistato Paul McCartney. Dove, direte voi? Dove? In giro per il mondo? Qua vicino in Italia, all'aeroporto di Palermo. È atterrato con un jet privato in tarda mattinata e da lì poi sono uscite tantissime foto su in rete, sui social, su internet come si dice in questi casi, con tutto lo staff dell'aeroporto di Palermo. È uscita anche la notizia proprio sui social dell'aeroporto di Palermo, mi ha fatto molto ridere: benvenuto Paul McCartney. Io penso, ma quando mai potrà capitare a me di andare a Palermo in vacanza a incontrare Paul McCartney in aeroporto? Ancora non è successo. Ma poi non dico Paul McCartney, anche qualcuno un po' meno, ecco, lui è proprio l'arrivo. Vabbè, vediamo poi se usciranno altre notizie, capiremo perché è lì, magari è semplicemente per farsi qualche giorno di vacanza, per trovare la Blue Mind, come dicevamo prima, no? Per vedere un po' il mare e rilassarsi. Beh, tanti artisti e rockstar che amiamo scelgono l'Italia per passare dei giorni. Un mese fa avevamo parlato proprio di Mick Jagger, che invece era a Stromboli, ma per girare un film. Oppure mi ricordo qualche anno fa a Calabria e ho fissato un signore per mezz'ora perché pensavo fosse Sting. Non era Sting, spoiler, basta. E allora sono andata avanti, ho preso un gelato e basta, mi sono data una calmata. Ci sono i Mumford & Sons qui su Virgin Radio, che bellezza. Questa canzone si chiama Here.
1: Here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long.

0: I Mumford & Sons saranno il 7 luglio a Roma all'Ippodromo delle Capannelle, data targata Virgin Radio. Adesso è il momento però di Paola Maugeri con le sue Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli R.E.M. di Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe e di un singolo che diventa un classico degli anni 2000, Imitation of Life. Volevamo fare un ritorno consapevole al nostro suono, dicono gli R.E.M., che alla fine degli anni 90, dopo le sperimentazioni elettroniche dell'album Up, entrano in studio per registrare il loro dodicesimo album, che esce il 14 maggio del 2001 e si intitola

fine alla loro città, Athens, in Georgia. Gli R.E.M. ritrovano la melodia, la sospensione, poi i ritornelli e le atmosfere sognanti che li hanno fatti amare così tanto dal pubblico. Reveal è il nostro tesoro nascosto, ha detto Mike Mills, un disco che evoca l'estate e cattura un momento di felicità in cui ti sembra di avere infinite possibilità. Una bella storia dietro al Reveal, l'amicizia tra Michael Stipe e Tom York dei Radiohead. Da un consiglio a Michael a Tom su come affrontare il peso del successo e l'ansia da palcoscenico nasce How to Disappear Completely dei Radiohead, pubblicata sull'album Kid A. Mentre una telefonata notturna di Tom a Michael crea il testo di Disappear, una delle canzoni di Reveal. C'è il primo singolo, Imitation of Life, che esce il 16 aprile del 2001, una riflessione di Michael Stipe sul mondo dello show business che prende il titolo da un film del 1959 con Lana Turner. Lana Turner è stata una star tormentata di Hollywood, ha lasciato il cinema nel momento di maggiore successo e dopo la sua morte nel 95 è diventata un'icona di autenticità. È stata citata in una canzone da Nina Simone e ha anche ispirato il nome d'arte di Lana Del Rey. Per Lana Turner, Michael Stipe scrive una canzone con un ritornello irresistibile in cui invita a riflettere su tutto quello che sembra reale, ma che in realtà è solo un'imitazione della vita. Questi sono gli R.E.M., Imitation of Life.

0: Imitation of Life, gli R.E.M. dal 2001, sono proprio loro che ci hanno portato alla fine di queste tre ore passate insieme. Grazie a tutti e a tutte quante, mi sono divertita, è stato molto bello, mi sono proprio divertita, l'ho già detto Darren, sì, grazie mille Darren Bassi. In regia io vi lascio con Ringaccio Revolver, noi invece ci sentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10 del mattino nel weekend con Breakfast in Rock, con me che sono Viola. Allora ciao a tutti e buon martedì.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dimmi più, dimmi fa, dimmi da uccisa!
14: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
9: Sono le 14.
16: It's 2 p.m.
14: Revolver, in collaborazione con
17: World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, inizia la diretta, andremo avanti fino alle ore 16. Con me in regia c'è lui, Mattia Rossi. Sole! Bene, con la tua siglina tutto a posto. Allora, vediamo un po' cosa combineremo oggi. Allora, parleremo di Quentin Tarantino che torna sul set come attore. Andremo in Cina, 10.000 cavalli a galoppo nella prateria, uno spettacolo di video. In America invece un camion fa un incidente, 2 milioni di api hanno invaso la zona, residenti chiusi in casa per giorni. Cose che capitano. Poi dopo parleremo di sport col Bonzo, ci sono i mondiali, c'è il tennis, parleremo di MotoGP, Marquez ha rinnovato con Ducati e poi la macchina del tempo, poi con Ducati parleremo dei weekend che si avvicinerà, quello di Misano Adriatico. Dicevo, nella macchina del tempo molto interessante, oggi i nomi sono quelli di Johnny Cash, quelli di, vediamo, Sonic Youth, AC/DC, Led Zeppelin, Who, Pink Floyd, Metallica, Deep Purple, ma soprattutto oggi, 23 giugno del 40, nasceva Stuart Sutcliffe, bassista dei Beatles dal 60 al 61, scomparso ad aprile 62 per i Beatles, fu un trauma, aveva solo 21 anni. Allora poi naturalmente al suo posto arrivò lui, Mr. Ringo Starr.

0: La potenza di Beatles, la voce di Ringo Starr, la batteria, il cambio, dicevo qualche mese dopo, qui siamo nel 63 con Please Please Me, se ne andò qualche mese prima lui, Stuart Ferguson, Victor Sutcliffe, bassista, ma naturalmente poi nel cambio arrivavano Paul McCartney e dicevo Ringo Starr, chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: E diciamo da quel periodo poi in poi il quartetto rimase così, bonzo!
2: Eccoci!
0: No, parlavo di Mr. Sutcliffe, mai dimenticato il quinto no. Beatles da un lato, era sempre stato ricordato, no?
2: Esatto, sfortunato.
0: Ma che è successo? È triste oggi, è moscio, che fa?
2: No,
0: la
2: no,
0: sento smoscio già.
2: È la gola, è la gola
0: non guarda. Allora ragazzi, amici di Revolver di Virgin Radio, via, partite con i consigli su come guarire al Bonzo. 342-41-41-411. Vedrai che adesso qualche consiglio giusto gli arriverà, Bonzo.
2: Speriamo.
0: Allora, intanto parliamo di mondiali, di calcio. Ieri sì. Argentina 2-0, e Messi che continua a fare gol. Ha sbagliato il rigore, ma
2: ha sbagliato, era...
0: Quindi è umano. È umano, un essere umano, non è alieno.
2: Però 5 gol in 2 partite.
0: La Francia 3-0 all'Iraq, Norvegia 3-2 al Senegal, Giordania Algeria, la Giordania ha perso 2-1. Oggi chi gioca, Bonzo?
2: Oggi Portogallo-Uzbekistan alle 19.
0: E lei tifa per l'Uzbekistan, lo so già.
2: Sì, assolutamente. Poi partitone Inghilterra-Ghana alle 22.
0: Sì.
2: Panama, Croazia all'una, sì. E Colombia, Repubblica Democratica del Congo alle 4 del mattino.
0: Ho visto che Francia Idrica è stata sospesa per 2 ore a causa del protocollo temporale, cioè?
2: Sì, è venuto fuori un acquazzone e negli Stati Uniti sono molto attenti, hanno molto paura, tra virgolette, dei lampi.
0: E dei cuoni, lampi e fulmini, sì.
2: Hanno fatto evacuare praticamente tutto lo stadio e messo al coperto prima di riprendere, hanno aspettato che finisse la pioggia.
0: Ma è incredibile, poi, tutto ciò è incredibile, signor Bonzo.
2: 2 ore di ritardo e con le squadre negli spogliatoi che giocavano negli spogliatoi a Torello.
0: Vabbè, capita, può capitare. Senta, signor Bonzo, ma le piace il ritorno di Fred Durst e MGK?

0: What's up, everybody? I'm Machine.Kelly, and the music I love is right here on Virgin Radio.
1: Right here on Virgin Radio, Fix Your Face, MGK con suo amico Fred Dust, tornati prima i Beatles con Boys, un pezzo rockabilly dove Ringo Starr cantava e picchiava duro sulla batteria. Abbiamo ricordato anche il bassista, il primo dei Beatles, Stuart Sutcliffe. E andiamo sul settimo piano ancora. Chi è adesso?
2: Vabbè, visto che è il bonzo, direi latte e rum o latte e grappa, che ti sterilizza decisamente la gola.
1: Ma perché devono provocarla? Che poi lei va a bere veramente latte e grappa dopo. Dai.
3: Allora, ho a casa già tutto, sia rum che grappa, quindi volendo.
1: Ma lei preferisce il latte con la grappa o con rum? No, chiedo per un amico.
3: No, con rum, un con po' rum. Più tondo come sapore.
1: Tondo, vabbè. Allora, riprendiamo lo sport prima di chiudere. Allora, ho anticipato prima che Marquez rinnova con Ducati in rosso fino al 2028. E noi abbiamo un weekend che sta per arrivare con Ducati a Misano, giusto?
3: Giusto, a inizio luglio la grande festa Ducati, ci saranno delle super sorprese.
1: Mentre lei che è bravo nel nuoto, è bravo al rugby, è bravo nel tennis lei è il dritto anomalo, giusto?
3: Giusto.
1: Dovrebbe essere anomalo dritto un'altra cosa, ma lasciamo perdere. Una giornata ricca di tennis perché oggi ci sono qualificazioni a Wimbledon, giusto?
3: Sono esatto, per entrare nel tabellone principale.
1: E chi c'è degli italiani? Chi c'è?
3: No,
1: chi c'è?
3: Ci sono giocatori, c'è Cina per esempio che ha passato
1: bene,
3: turno, sì. Si gioca a Mallorca, si gioca a Eastbourne, ma si gioca anche a Londra, un altro torneo esibizione dove in campo ci saranno Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Novak Djokovic.
1: Che bello!
3: Fantastico!
1: E manca lei, e non gioca il bonzo, c'è mal di gola, c'è mal di gola.
3: In un club bellissimo dalla zona di Putney Bridge, meraviglioso.
1: Lo conosciamo tutti. Vabbè, lo conosciamo tutti. Noi Revolver è un programma che ha tantissima accelerazione, rock and roll, punk, glam, rockabilly, new wave, ma soprattutto diamo un sacco di regali. Saranno per arrivare loro i Foo Fighters il 5 luglio insieme agli Idols, agli Ideas di Milano, il Podomo Snai, la Maura. E oggi il primo che chiama l'800 32 43 30 si becca due biglietti per i Foo Fighters e gli Idols.

0: più bella dei Foo Fighters nel 97, Everlong. Arriveranno il 5 di luglio con gli Idols dal vivo agli Ideas di Milano, il Podo Mosè e la Maura. Per beccarsi due biglietti si va in Abruzzo, andiamo a Teramo, è da lì che si è prenotato Simone. Ciao Simone.
1: Ciao Ringo.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, benissimo.
0: Sei contento che andrai a vedere gli Foo Fighters?
1: Contentissimo, certo.
0: Cosa fai di bello nella tua vita a Teramo? Siamo curiosi noi.
1: Io ho due bar con i miei soci al centro commerciale del Sasso.
0: Due bar, bene. Allora, un cappuccino io e mattina ce lo siamo guadagnati, ok?
1: Certo.
0: Con la brioche. Come si chiama tuo bar a Teramo? Dimmelo.
1: C-House, è una catena, siamo un po' in tutta Italia.
0: Bene, bene, sono molto felice per te. Con chi andrai a vedere i Foo Fighters, Simone?
1: Penso col mio socio Gianni.
0: Se lo deve meritare, giustamente, no Gianni? Poco
1: no, sicuro. È il mio socio in affari e socio di concerti.
0: Socio di guai allora, ho capito, dai. Ho già capito tutto. Simone, divertiti al concerto dei Foo Fighters, va bene?
1: Grazie mille, grazie.
0: Grande Simone dall'Abruzzo. Ma io ho delle novità per voi e amici, sto parlando degli Editors, tornati con un nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album Surface Echo and Sound. Secondo Tom Smith, The Rush, così si chiama il singolo, racconta una scena immaginaria in parlando di bar. Questa scena è proprio in un bar in cui due persone parlano della vita, bevono e riflettono chiaramente della vita, dei suoi alti e bassi.

0: Vi ho raccontato prima che il testo parla di due persone che parlano della vita al bar mentre bevono qualcosa. Tom Smith dice: l'idea di trovare conforto nelle persone che mi sono vicine, amici, persone amate e familiari, è un tema che ritorna continuamente. In un certo senso è un tema presente in tutto ciò che scrivo. Queste sono le parole di Tom Smith. Vi ricordo che gli Editors torneranno in concerto per unica data italiana il 3 febbraio a Milano, qui all'Alcatraz, quindi da non perdere. Io vi mollo pochi secondi, poi torneremo con il grande Miss Johnny Cash. Ma chi è?
1: Grande Ringo, ti volevo ringraziare per la tua disponibilità e gentilezza insieme a tutte le ragazze di Virgin con la mia figlia Ludovica al suo primo concerto al Firenze Rock a vedere Lenny Kravitz. Vi ringrazio di cuore, un grosso abbraccio Mirko e viva il rock. Viva Ringo, viva Virgin.
2: Viva la foca e che Dio la benedica.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere.
18: Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Revolver.
22: Revolver.
23: Revolver with Ringo.
24: Virgin Radio.
25: Virgin Classics.
26: 1979.

0: Ogni cowboy americano ha nel cuore questa canzone Ghost Rider in the Sky, questa cantata da Johnny Cash negli anni 70. Ritroveremo Johnny Cash nella macchina del tempo, perché oggi nel 29 nasceva June Carter Cash, cantante country e la storica compagna di Johnny Cash, che è morta nel 2003. Bonzo! Non c'è Bonzo, io pensavo
1: ci sono.
0: No, e lei ogni tanto arriva e non risponde, io mi spavento.
1: Ci sono.
0: Oggi è Bonzo Cash, va bene?
1: Bello.
0: Chi è che suona?
2: Bonzo, per un'ottima guarigione dalla raucedine, una zolletta di zucchero con un po' di essenza di eucalipto. Ah. Ma se non funziona...
3: Una bella birra, la causa di e la soluzione a tutti i problemi del mondo.
0: Hai capito, Bonzo?
1: Bene, sì, l'eucalipto non saprei neanche dove andarlo a cercare.
0: Vai in farmacia, vai in un'erboristeria, che cacchio ci vuole comprare delle gocce di eucalipto, che poi è buona, fa un bel profumo. Io sai cosa faccio d'inverno, Bonzo?
1: Cosa?
0: Sai che c'è quel porta acqua dei caloriferi, no?
1: Sì.
0: Io metto sempre 3-4 gocce dentro lì.
1: Geniale.
0: E in casa se questo profumo si respira meglio.
1: È un po', sembra essere in Canada.
0: No, non lo faccio, lo fa Rachele, sinceramente.
1: Ecco.
0: Sai, comprando di Rachele oggi,
1: Molti auguri alla Raku.
0: Bene. Allora, caro signor Bonzo, allora, lei mi ha mandato delle notizie sempre su animali, ma mi ha colpito quella cinese. 10.000 cavalli a galoppo nella prateria.
1: Sì.
0: Eravamo in tema di cowboy con Johnny Cash, ma cos'è? È un film? Cos'è?
1: No, è un festival dei cavalli.
0: Bello.
1: Che c'è nella contea di Zasu.
0: Sì.
1: E conosciuta questa la traduzione di questa fiera, il nome è Terra dei Cavalli Celesti.
0: Ma i cavalli sono allo stato brado?
1: Assolutamente selvaggi, 10.000 che corrono per questa prateria infinita. È bellissimo, uno spettacolo, veramente andate a cercare i video perché
0: Bonzo,
1: vale
0: quando
1: la
0: torna
1: pena.
0: Quando torna Tocchi, perché io non ce la faccio più con Mattia. Cioè,
1: Tocchi torna presto.
0: Cioè, questo qua gli dico: metti i cavalli per effetto, perché il Bonzo per
1: e lui mette messo.
0: Galli, galline, aquile, vabbè, lasciamo stare in Cina. Caro signor Bonzo, ma le piacciono? Sono tornate, le piacciono gli Uba Stank?

dolci, più o meno punk, più o meno pop, insomma, riproposte da altre persone. In questo caso voglio scomodare i Pretenders con Back on the Chain Gang, canzone meravigliosa. Siamo nel 1984 con i Pretenders. Back on the chain. Una delle mie preferite, Chrissy Hynde, una canzone meravigliosa rifatta dal Moza anche nel 2018, Back on the Chain Gang.

0: Che meraviglia la voce del Moz, che verrà il 19 di luglio, manca poco, a Cernobbio, a Como, e il 21 di luglio sarà ad Asti in Piazza Alfieri, tutti a cantare con lui, il Moz, Mr. Morrissey.
1: Revolver. Virgin Radio.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare i 100 anni di Ducati. E se non avete una moto, tranquilli, vi aspettiamo lo stesso per assistere a spettacoli incredibili, tra acrobazie di stunt riding, freestyle e show mozzafiato. Ci saremo noi di Virgin Radio ad animare il palco dal mattino a sera. Entrate anche voi nella leggenda, vi aspettiamo. Info su ducati.com.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis.

0: gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer, valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Revolver.
11: Ringo.
10: Revolver.
11: Ringo.
10: Ringo.
12: Revolver. Virgin Radio.

0: Mood Hang Now to Drive, nuovo singolo Virgin Radio Revolver, 7 con ringaccio 342-41-41-411, rivolto un po' a tutti i nostri bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, un camion, un'ape, una 500, una bicicletta. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio Revolver e anche il Bonzo. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Si è un po' più caricato, ha preso un caffè?
1: Ho preso il coffee e adesso vado a...
0: Cosa ha messo? Il room dentro?
1: Per no, purtroppo devo aspettare stasera.
0: No, perché tanto lei non guida, qual è il problema?
1: No, ho capito, ma devo lavorare oggi e
0: Non vuole lavorare un po' ubriaco, giustamente.
1: No, meglio di no, che poi scrivo
0: le cose. La voglio portare in Inghilterra. Addio sì. Alla quercia di Robin Hood. Dopo mille
1: Cavolo.
0: Anni muore il simbolo della foresta di Sherwood. Ma cos'è successo?
1: Niente, non ce l'ha fatta. Vecchissima e veramente amata da tutti gli abitanti della zona.
0: Com'era chiamata l'albero? Il Major Oak,
1: giusto? Il Major Oak, esatto, la gigantesca quercia.
0: Cioè, dopo mille anni muore l'albero di Robin Hood.
1: Esatto, ed era proprio storica. E ci andavano a fare le foto le persone e tutto. Ha preso un'infezione batterica, un po' come agli umani. E niente, non è sopravvissuto, non sono riusciti a salvarle. Adesso è...
0: No, io immagino per l'inglese è un danno terrificante, no, Sherwood?
1: Totale, assolutamente. E cercheranno di preservarla, ma ormai non fa più le foglie, non è più viva.
0: La zona è quella del Nottinghamshire, giusto?
1: Esatto.
0: Quindi, ma lei pensa, Bonzo, mille anni, sai quante generazioni di gente ha toccato quell'albero? Incredibile.
1: Ma Robin Hood si è nascosto sopra per scappare dai gendarmi.
0: Non c'erano i gendarmi nel Medioevo, sono stati, non so,
1: la guardia reale.
0: Reale, ecco, sì, certo. Dico, vuoi scoccare un'altra freccia? No, perché lui si diverte. Senta, vai. Ecco, contento.
1: Questa era una vera freccia di Robin Hood.
0: Senti, l'Inghilterra poi c'è anche il rock, non solo la storia di Robin Hood. La voglio portare come a Londra nel 78 usciva un album dei miei preferiti, Outland Blues d'amore. Le piacciono i Police?
1: Tantissimo.
0: Chi è?
2: Hi, this is Sting and you're listening to Virgin.

Punk reg dei Police nel 78, Hotland News d'amore ci portano alla fine della prima ora. Rimarrei in tema punk, lascerei l'Inghilterra, andrei 10 anni dopo circa, andrei nell'89. Voglio parlarvi dei Fugazzi, band che si formò a Washington nel 1980.

0: Ragazzi, Waiting Room, siamo nel 89, band che non ha mai cambiato da quando si è formata nell'87, Ian McKay alla chitarra, Guy Picciotto voce chitarra, John Lally al basso e Brendan Kent alla batteria, tutte e quattro sempre solo nei Fugazzi. Questa è la storia del rock and roll. Io vi mollo pochi secondi con Revolver qua su Virgin Radio e poi torneremo, vi porterò in California.
1: Yeah, motherfucker!
2: Revolver,
3: Virgin Radio.
4: Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
9: Ladies and gentlemen, make some noise.
8: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 15.
12: It's 3 p.m.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: You're listening to Revolver.
14: Let's go! Revolver with Ringo.
15: On Virgin Radio.

0: La California di Lenny Kravitz, che è appena passata a trovarci al Firenze Rocks. Qui era Baptism, l'album del 2004 con California, la California dei surfer, del sole vista da lui, e noi ci piace. Con California abbiamo svoltato, è iniziata la seconda ora di Revolver, siete con Ringaccio, 342-414-1-411 per i vostri pensieri da catapultare qui nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Andiamo ancora di nuovo al settimo piano dove c'è la nostra redazione. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, tra le tante notizie che mi ha mandato, mi ha colpito e sono molto felice di sapere che Quentin Tarantino tornerà sul set, ma come attore, non come regista.
1: Esatto, perché come regista è in stand-by, aveva annunciato The Movie Critic, poi ha un po' abbandonato il progetto e adesso torna in Inghilterra perché sta preparando il suo debutto
0: nel Galles.
1: E sta recitando nel ruolo di un ruolo nel film Tangled Up in Blue del regista gallese Jamie Adams.
0: Bene.
1: E l'hanno sgamato mentre recitava, era una notizia segreta, invece adesso
0: si è fatto beccare.
1: Tutti. Si è fatto beccare.
0: Capita, non è che capita solo in Italia, che beccano tutto in Italia. Qualsiasi cosa viene subito buttata in pasto ai social, ai giornali, non si può. Se parleranno anche lei del suo mal di gola, lei che beve rum e latte, caldo, non so che.
1: Caldo, sì.
0: Stanno arrivando pochi, devo dire che i suoi, quando c'è da cazzeggiare, sparare minchiate, sono sempre disponibili. Quando poi c'è bisogno del sostegno, di un consiglio su come mal di gola, latitano.
1: La dice tanto su.
0: Lo dice lei. 342-414-1-411. Caro signor Bonzo, loro il 17 di novembre verranno a Milano, qua in città, ai Magazzini Generali. Sto parlando di coloro, di Jack Balfour Scott. Le piacciono i Leap?

In God's Country con gli U2 Bonavox The Joshua Tree 1987, ancora l'87. Questo era il quinto album degli U2, forse per me quasi il più bello, lo metto insieme a Boy, sono lì indeciso. È un album che ha vinto l'album dell'anno nell'87, un Grammy Award nell'88, e occupa la posizione numero 26 nei 500 migliori album di sempre, lo dice Rolling Stone America. Nell'ottobre 2020 ci fu un sondaggio di una radio, la BBC Radio 2 in Inghilterra, e durante quel sondaggio è stato eletto l'album migliore di tutti gli anni 80, The Joshua Tree, con gli U2, 1987. Siete con Ringo, questo è Revolver, un album che dovete avere, almeno quando vi dico nei 100 album, nel vostro tesoretto a casa, nei 100 album migliori, decidete voi. Secondo me ci sta anche nei primi 10, adesso da vedere, ma voglio dire, o nei primi 20. Poco ma è sicuro. Novità, andiamo in Messico, tre sorelle messicane incazzatissime, si chiamano Warning.

0: hard rock super messicano, arriva da Monterrey, nord del Messico. Si sono formate comunque nel 2012 le tre sorelle Daniela, Polina e Alejandra Villarreal Velez, così si chiamano. Molto molto molto molto tosta. Ringaccio, vi molla pochi secondi, amici di Revolver. Torneremo tra poco, lo faremo con il nostro gruppo portafortuna, The Ramones. Ma chi è adesso?
1: Ciao Ringo, ma quanto ti amerò quando mi metti questi pezzi degli U2. Muoio. Grazie, grazie, siete fantastici.
2: Bonzo, ma per il mal di gola, latte room, ce lo devi mettere il latte.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Just gonna stay.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: Revolver.
17: Revolver.
18: You're listening to Ringo with a Revolver.
19: On Virgin Radio.
20: Virgin Classics. 1977.

0: Presenza del Ramones, Super Punk, il nostro gruppo Portafortuna, Revolver, terzo album, Rocket to Russia. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Rocket to Russia è un titolo che oggi sarebbe difficile da tirar fuori, no? Bombardiamo la Russia.
1: No, qualcosa
0: del genere, missili contro la Russia. Cioè...
1: No,
0: beh, era tempi della guerra fredda, no? Era tempi della guerra fredda, un album molto punk, molto figo. Canzone scritta da Joe Ramone, dentro oltre Rockaway Beach c'era anche, non so, China is a punk rock.
1: Capolavoro
0: del punk, pure quello. Un album, un classico del punk. E qui siamo sul surf punk estivo americano, eh.
1: Totale.
0: La sento spenta.
1: No, ha fatto scuola. No, sembro per quel motivo.
0: È la gola. Ha visto che arrivano sempre un sacco di consigli: il miele, il rum, il whisky, metta più birra, metta meno alcol. Lei stasera chi è?
2: Innanzitutto, Bonzo, mettiti la maglia della Juve e fai un forza Juve, vedrai che starai meglio. Un abbraccio, Mirko, e non me l'hai voluto dire in presenza al Firenze Rock.
3: Bonzo, per il mio mal di gola quando ero bambino, mia nonna supposte a nastro, come si piovesse, non ho mai capito, ma mi diceva: non ti preoccupare, nel cuniculum agiscono prima che per via orale.
0: Hai capito, il cuniculum?
1: Se lo dice la nonna.
0: Come sei messo a cuniculum, Bonzo?
1: No, che sto a posto così.
0: Non vuoi provare la supposta, niente?
1: Sta a posto così.
0: Io so, c'è un dottore in ascolto, ci dà un consiglio, 342-41-41-411, ma è vero che la supposta fa più effetto di altre medicine? Cioè, sono curioso.
1: No, lei è vero, su questo si sa che entra in circolo.
0: Entra in tutti i sensi, e lei stasera si mette sul divano, no, con Satana, si fa mettere la bella suppostina e poi si ascolta Mozart. Le piace Mozart, Bonzo?
1: Allora, tantissimo. Tra i classici sì, un po'
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Anche che pare che a Parigi abbiano scoperto un manoscritto di Mozart, vero?
1: Esatto, una specie di diario dove c'erano delle opere, delle note inedite. E questo oggi lì verranno suonate per la prima volta.
0: Ma a Parigi? A Parigi?
1: Sì, 7 brani per flauto e arpa.
0: Per flauto e arpa, manoscritto raccoglie esercizi di composizione con 7 canzoni, 7 brani destinati a flauto e arpa. Meraviglioso Mozart. Mentre vedevo lei l'immagine sul divano, come mi venuto in mente, non so se assomiglia un po', ma Arancia Meccanica, il latte. Loro avevano Beethoven, no? Se non sbaglio.
1: Sì, loro avevano Beethoven.
0: Però il latte, il divano, Satana.
1: Un po' di latte più.
0: Latte più anche lei, ha capito. Ma senta, Dave Grohl che verrà il 5 di luglio con i Foo Fighters agli Hay Days, ha una figlia. Le piace Violet Grohl?

0: se ognuno chiedesse la pace invece di un altro televisore, ci sarebbe la pace.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

Voltage del 75, singolo degli AC/DC, l'album era TNT, questo singolo High Voltage usciva proprio oggi. Abbiamo menzionato il 1975 con gli AC/DC, High Voltage, l'uscita oggi dei 45 giri in vinile, ed è partita la macchina del tempo di Revolver di Virgin Radio. 23 giugno, Ringo parte dal 23 giugno del 29. Nasceva June Curt Cash, cantante stella del country e poi storica compagna di Johnny Cash. Lei se ne andò nel 2003 a 73 anni. 23 giugno del 40. Nasceva Stuart Sutcliffe, bassista dei Beatles dal 60 al 61, poi la malattia lo porta via a 21 anni. 23 giugno del 62. Happy birthday Steve Shirley, batterista dei Sonic Youth. Vediamo le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 23 giugno del 76. Oggi nel 76 Paul McCartney con i suoi Wings suona a Los Angeles, l'ultima data dei Wings Over America Tour. Un tour pazzesco. 23 giugno del 77. A Los Angeles, durante un concerto delle Zeppelin, il batterista degli U, Kate Moon, sale sul palco e duetta la batteria con Rock and Roll e Moby Dick e altre canzoni con John Bonham. Pensate che batteristi tutte e due insieme, mamma mia. 23 giugno dell'80. Oggi nel 1980 i Pink Floyd pubblicavano Comfortably Numb dall'album naturalmente The Wall. 23 giugno 2003. I Metallica pubblicavano invece Saint Anger, l'album omonimo per i Metallica. 23 giugno 2007. All'Einstein Entingen in Germania 1800 chitarristi suonano contemporaneamente Smoke on the Water dei Deep Purple ed entrano di diritto nel Guinness dei primati, un super record. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo al 23 giugno 1955. Un happy birthday rock speciale a Glenn Danzig,

0: Nel 1988 questo è Revolver, questo è Virgin Radio. Noi torneremo tra poco con l'ultima parte, avremo anche l'ultimo Revolver Cult.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità

0: arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Revolver. Make my day.
3: Virgin Radio.
4: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Evolution, il nuovo singolo dei Nati Battiz con Conor Mason e la sua band, che ci porta direttamente nella parte finale di Revolver. Come state là fuori, popolo di revolveriani, in volume alto, questa è Virgin Radio, volume alto, in alto andiamo al settimo piano, dove troviamo il buon Bonzo!
1: Eccoci!
0: Oh, un po' più carico, meno male. Allora, ci facciamo un giro veloce per il mondo?
1: Partiamo!
0: No, stavo leggendo adesso sui nostri TG in televisione che a Parigi hanno chiuso in anticipo la Tour Eiffel per il troppo caldo addirittura.
1: Sì, rischia di sciogliersi, ha questi problemi.
0: Ma
1: e
0: veramente?
1: Quindi per sicurezza Parigi è sotto attacco della canicola.
0: Mentre in America, in USA, un camion fa un incidente, 2 milioni di api hanno invaso la zona, residenti chiusi in casa. 2 milioni di api sono tante.
1: Sono tanti, è successo.
0: E come ha fatto a recuperarlo?
1: Perché bisogna prendere la peregina e portarla in un altro luogo e le api seguono la peregina.
0: E lei la fa felice, sembra il pifferaio magico tutti dietro. Non è così facile adesso, Bonzo.
1: No, però pensa che su 2 milioni di api è stato punta solo una persona che è ovviamente fuori pericolo, niente di grave.
0: Lascerei l'America, andrei in Thailandia. E lei ormai si è così specializzato negli animali. Cobra esplora la rete di un campo da padel.
1: È successo a Chiang Mai.
0: Sì, che dov'è Chiang Mai? Scusi.
1: Chiang Mai nel nord, è proprio nella foresta, nel nord della Thailandia.
0: Giocano a padel pure lì?
1: E giocano a padel pure lì,
0: sì.
1: E, ahimè.
0: E quindi arriva. Perché lei è un tennista, giusto?
1: Eh sì, io li vedo un po' come i cugini, un po' scarsi. Poi, per carità, è uno sport divertente, tutto, però.
0: Cugini scarsi, quelli del padel. Allora dicevi, il cobra cinese lungo più di un metro è stato filmato. Che faceva?
1: E si è attorcigliato, faceva slalom dentro la rete da padel.
0: Si divertiva.
1: Molto divertente, sì. E poi se ne è uscito è andato in una
0: ha detto no, non ci voglio giocare a padel, me ne vado fuori dalle balle,
1: è
0: meglio il tennis, giusto? Cosa
1: dice? giusto.
0: Fanta, ma lei queste notizie dove le trova, scusi Bonzo? Sono curioso.
1: Sui siti asiatici, ci abbiamo dei
0: sui siti porno li trova
1: le altre,
0: vabbè, noi ci fidiamo di lei. Io oggi sto andando molto sugli anni 80, devo dire che poi piacciono tantissimo, come dice lei. La vorrei riportare nell'85, usciva un album Listen Like Teams, le piaceva Michael Hutchence con In Excess.

0: Malinconico, Friendly Fire, The Linkin Park, Chester Bennington, ancora la voce, Mike Shinoda. Stiamo parlando di un singolo che è uscito il 23 febbraio del 2024, fu il primo singolo estratto dalla quinta raccolta Paper Cuts, Single Collection 2020-2023. Chiaro che adesso lui manca pochi giorni, tre giorni, li vedremo con Emily. Invece stiamo parlando dei Linkin Park, 26 di giugno, Firenze, Visarno Arena, con loro, insomma, sarà bello. Sarà una serata meravigliosa, anche se fa caldo lì alla Visarna Arena, vuol dire sarà un caldo speciale e avremo anche le dirette di Virgin Radio. Chi è?
1: What's up you guys, it's Mike Shinoda and the music I love is on Virgin Radio.
0: And we are so happy, intanto vi ringraziamo come al solito tutti i pomeriggi, lo facciamo grazie, siete gli ascoltatori di Virgin Radio, la nostra famiglia, tutti insieme, non mollateci, date sempre sostegno, dite a tutti che esiste Virgin Radio e io così a tutti vorrei dedicare il Revolver Cult, come dico sempre, Revolver c'è il punk, la new wave, l'elettronica, il rock and roll, il rockabilly. Allora andiamo nel rockabilly, vecchio brano country. Oggi abbiamo già avuto Johnny Cash, I'm Coming Home, Waylon Jennings, siamo negli anni 50, qui rifatta dagli svedesi Wild Rooster. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Mami Home 1957, Johnny Orton, la versione originale, poi portata da un sacco di country people nelle classifiche degli anni. Nel 2013, nell'album No Way Out of Hell, i Wild Rooster della Svezia ne fanno questa versione che va in testa alle classifiche in Svezia. Abbiamo chiuso due ore volate via con un po' di rockabilly, grazie a Matteo Rossi per la parte tecnica, grazie a Bonzo al settimo piano il suo mal di gola, grazie a voi là fuori, ricordate che noi vi vogliamo bene, assolutamente. Ringo a Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Info su ducati.com.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale. Virgin Radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma... mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per 2 concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combizone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1978.

0: Semplicemente io amo il rock and roll. Non c'è altro da aggiungere, direi.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
15: It's 5 p.m.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km tra Monte San Savino e Arezzo per un incidente in direzione Milano. Sempre sull'autosole, incolonnamenti a tratti per temporali tra Ferentino e Valmontone. Per operazioni doganali sulla A9 coda tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Lavori di ripristino della pavimentazione stradale causano 3 km di incolonnamenti sulla A14 tra Valle del Rubicone e Rimini Sud verso Taranto. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese rallentamenti per un incidente all'incrocio di San Fili in direzione della statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale €9.794, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a €100 e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale €25.165. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese! Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del Blink 182 e del pop punk, un suono e uno stile irriverente e irresistibile che domina le classifiche nel 1999 con il singolo All the Small Things. Blink 182 sono veloci, divertenti, cercano i ritornelli e l'intrattenimento. Quando scriviamo canzoni mettiamo insieme parole e speriamo che abbiano un senso, e se non ce l'hanno non importa, scherza Tom DeLonge, che ha fondato la band nel garage di casa a San Diego con il suo amico di infanzia Mark Hoppus. In realtà, dietro alla leggerezza dei Blink 182 c'è la capacità di adattare il punk rock al mainstream. Tom e Mark hanno iniziato nell'era dei videoclip, suonando per le crew di skater durante le date del Warped Tour, che porta la cultura skate e punk in tutti gli Stati Uniti. Poi c'è la dinamica travolgente di Travis Barker, che suonava in una band surf punk chiamata The Aquabats, ed è arrivato nel 1998 al posto del primo batterista Scott Rayner. Viene chiamato poche ore prima di un concerto, impara la scritta in 45 minuti e porta la band ad un altro livello. Prince Adams, uno dei folli membri degli Aquabats, ha raccontato il momento in cui l'ho visto salire sul palco con i Blink 182 e ha detto: "Non tornerà più con noi, questa band è destinata al successo." Il risultato è il terzo album dei Blink 182, Enema of the State, che esce il 1 giugno del 99, dura solo 35 minuti e 17 secondi, ma arriva al numero 9 in America e vende 15 milioni di copie. C'è una definizione dei Blink 182 che trovo davvero perfetta. I loro ritornelli hanno lo stesso suono spensierato del rumore di ragazzi che fanno i tuffi a bombe in piscina nel giardino dietro casa in California ad agosto. Canzoni pop con la semplicità dei Ramones, scherzi da adolescenti ma anche noia e insoddisfazione, ironia dissacrante verso tutte e tutti e una dedica di Tom DeLonge alla fidanzata Jennifer. I Blink 182 sono in studio a San Diego, cercano una hit e scrivono il loro più grande successo, All the Small Things.

0: poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
6: TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Teheran non intende consentire all'Agenzia per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti danneggiati dalle operazioni. Secondo Trump è l'opposto, accettate ispezioni all'infinito, le parole. Malori e blackout per il troppo caldo, allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia, 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. 40 annegati cercavano il fresco in acque pericolose. La Procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi. Alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni. Devono rispondere di sequestro. Così il tutore. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Secondo fonti UE, l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi sulla difesa pari a 15 miliardi. Parla Crosetto, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei. Bruxelles puntualizza, scaduto il tempo, dato l'alto interesse registrato, i soldi andranno agli altri paesi partecipanti. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
11: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti lungo la A15 tra lo svincolo La Spezia, Porto Est, Lerici e Vezzano in direzione Parma. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A21 all'altezza dello svincolo di Manerbio verso Brescia. Code sulla 1 Firenze-Roma in Toscana allo svincolo di Firenze-Scandicci. Traffico incolonnato anche lungo il tratto marchigiano della A14 allo svincolo di Ancona Sud. Sulla A5 troviamo invece lavori tra la barriera di Aosta Montebianco e lo svincolo NUS per chi è diretto verso Torino. Ultima segnalazione dalla statale 330 di Buon Viaggio con lavori all'incrocio Caprigliola. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità, rispetta l'ambiente.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Virgin Generation, in collaborazione con
13: Prime Day di Amazon, fino al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte, solo per i clienti Prime, fino ad esaurimento scorte. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati martedì 23 giugno 18 e 4 minuti. Questa è la diretta di Virgin Radio, diventa Virgin Generation fino alle 20. Torna con noi Melissa Greta.
1: E anche il nostro Ale Fiore in regia, no?
0: Sì, ma lui stava da Dio ieri, era in vacanza. Era in vacanza. Tu invece eri un po' malaticcia.
1: Esatto, stavo un po' così, oggi molto meglio. Parlo comunque sempre molto piano. Chi sta benissimo, ragazzi, vi avverto, è il nostro Andrea Rock, che è in una delle sue condizioni migliori. Questo perché? Perché stasera
0: sono nel
1: c'è
0: mio prime.
1: Esatto. Stasera c'è il concerto di Social Distortion,
0: che è tendenzialmente la mia band preferita. Quando mi fanno di solito questa domanda, effettivamente sì, concerto targato Virgin Radio, quindi stasera grande appuntamento al Carro Ponte, lo ricorderemo sicuramente. Intanto cominciamo con la puntata di oggi. YouTube Vertigo.

0: 4, dall'Irlanda all'Inghilterra, da dove provengono i Rolling Stones, che decidono di utilizzare il titolo di un loro celebre momento discografico per raccontarsi in un podcast.
1: Esatto, mancavano solo loro a fare un podcast e poi ci sono tutti.
0: Però non è crime, non è sul crime.
1: Non è crime.
0: Anche se a un certo punto si parlava di Brian Jones, no?
1: No, non è crime, è sul loro nuovo album.
0: Ah, ok. Tra e allora la parte crime l'hanno già...
1: Lasciamo perdere, Andrea. Tra l'altro si titolerà Speaking in Tongues, gioco di parole con il titolo del nuovo album Foreign Tones. Uscirà tra 2 giorni, saranno 6 episodi e saranno condotti da Norah Jones. Allora, se non fosse per... scusate, ve lo devo dire. Se non fosse per la materia che ci interessa particolarmente, ci addormenteremmo.
0: Ok, mi fa sorridere,
1: cioè,
0: che...
1: C'è bellissima voce Norah Jones,
0: no,
1: ma non
0: dal
1: mi
0: vivo
1: sembra
0: più
1: conduttrice.
0: Volte, molto brava, sì.
1: Niente. Non so, la vedo così distante dal raccontare qualcosa su Rolling Stones.
0: Magari è una bravissima...
1: Volevo fare una polemica
0: sterile. Una bravissima speaker. No, no, no. Noi sono sicuro che troveremo all'interno di questo podcast dei dettagli molto, molto divertenti. Fa un po' sorridere che la battuta che ho fatto io era assolutamente involontaria. Cioè, se andiamo indietro alla storia dei Rolling Stones, la parte crime era con un certo Jones e hanno messo a condurre Norah Jones.
1: Esatto, esatto. Io sono volato.
0: Va bene, bravissimo. Invece io ho sottolineato 3 volte per... amplificare la cosa.
1: Fai un podcast.
0: Rolling Stones in the Stars.

0: I want to break free qui in 1984, 18 e 16 minuti, martedì 23 giugno. Questa è la diretta di Virgin Generation, quota pet per quanto riguarda pet.
1: Vabbè, non proprio pet, vabbè, siamo in una giungla qua.
0: Vabbè, capito, perché il fatto che tu non abiti nella giungla fa percepire una zebra, non...
1: Vabbè Andrea, facciamo che diamo la notizia e non ci incartiamo ulteriormente, perché c'è stata una spedizione scientifica importante condotta da The Wilderness Project su un altopiano in Angola. Hanno fatto una scoperta importante, hanno individuato i ricercatori oltre 70 nuove specie animali, il più scenografico. Io ne ho presi due tra tutte queste 70 che me le sono lette tutte, ne ho prese due. Il più scenografico, un ragno blu e nero che sotto la luce UV emette una fluorescenza blu.
0: Bellissimo.
1: Filo tamarro.
0: Bellissimo.
1: L'hai visto? Bellissimo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi è stato trovato anche un ragno che imita le coccinelle per essere poco appetibile ai predatori.
0: Ah, ok. Come fa a imitare le coccinelle?
1: Cioè, ho visto la foto, è stupendo. Cioè, sembra una coccinella, ha una sorta di scudo rotondo di sopra la schiena.
0: Okay.
1: Ed è rosso, proprio con le macchie nere, le macchie scure. Quindi,
0: vedi?
1: Super scaltro. E poi nuove specie di libellule, cavallette, grigi, farfalle, falene. Io ho pensato che con questo clima tropicale a Milano, quindi con questo cambio di clima, anche nuove specie qua potrebbero trovare.
0: Certo, assolutamente, le aspettiamo qui in via Turati al 9. Nel frattempo ascoltiamo i Menzingers con Nobody's Heroes.

0: Menzingers con Nobody's Heroes, singolo di quest'anno.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici del rock and roll, fra poco si torna con Virgin Generation.
4: Le nuove uscite discografiche, ascoltiamo insieme il nuovo singolo degli Editors.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 € al mese, 36 rate e anticipo 4.980 €. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 €, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 €. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 €. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 €, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
18: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Loro sono i Pearl Jam, The Fixer. Ci hanno riportato nel 2009, ma nel 2026, cari amici di Virgin Radio e di Virgin Generation, i vostri Andrea Rocchi e Melissa Greta vi parlano di un nuovo disco che è stato annunciato oggi. I segnali erano arrivati ieri, ne avevamo parlato con il nuovo singolo che ieri è stato in esclusiva per l'Italia qui su Virgin Radio. Parliamo degli Editors.
1: Gli Editors hanno annunciato appunto il loro nuovo album che uscirà il 30 di ottobre, ottavo album in studio, Andrea. Si intitolerà Surface, Echo and Sound. E rispetto all'ultimo album ABM del 2022 va in tutt'altra direzione. Hanno deciso di ritrovarsi di nuovo come all'inizio della carriera, in sala prove, faccia a faccia, a scrivere i pezzi partendo principalmente dalla chitarra di Tom Smith e poi sviluppandoli insieme. Menzione speciale nell'arrangiamento per il mandolino, che hanno utilizzato in modo molto presente.
0: Bene, è utilissimo, lo sappiamo, è uno strumento che tra l'altro suono anch'io ogni tanto, quindi io sono assolutamente fan di questa cosa. Poi in realtà i singoli ci avevano già consegnato una band molto più analogica rispetto ai dischi precedenti. Magari domani ne parliamo in maniera più approfondita.
1: Ma molto approfondita. Senti, vediamo un po' come inizia questo nuovo singolo degli Editors a proposito di mandolino, The Rush.

0: La tecnica non conta. Io mi occupo di emozioni.
1: Jimmy Page. Virgin Radio. Style Rock.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Foo Fighters con Next Year. Questa è la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia con tutte quelle che sono le ultime notizie dei mondi di appartenenza. Ovviamente la musica è assolutamente principe, ma siamo in un momento non caldo, caldissimo del mercato NBA.
1: Quindi ci vuoi aggiornare un po' su che cosa succede, momento mercato quindi?
0: Allora, c'era da tempo questa voce che stava veramente impazzando su tutti i social. Giannis Antetokounmpo, giocatore di passaporto greco, uno dei giocatori più importanti degli ultimi 10 anni in NBA, campione con i Milwaukee Bucks qualche anno fa del titolo, lascia Milwaukee e non si sapeva quale sarebbe stata la franchigia che sarebbe riuscita a portarselo a casa. Alla fine si era parlato anche di Boston, ma la spuntano i Miami Heat cedendo un altro dei suoi giocatori chiave, ovvero Tyler Hero, e ovviamente un'altra serie di scelte, 3 prime scelte al draft, ma adesso non entriamo troppo nel tecnico. Diciamo che i due nomi importanti sono Giannis Antetokounmpo, entra nel quintetto di Miami, e Tyler Hero invece esce dal quintetto di questa franchigia, che comincia a fare paura, comincia a essere sicuramente, con la loro starting five, sicuramente una delle candidate almeno alle finali di conference.
1: C'è anche da dire che sicuramente hanno fatto un ottimo acquisto, ma anche lui ci ha guadagnato, perché Miami è un ottimo posto
0: rispetto a Milwaukee. Secondo me c'è un po' più di vita, c'è un po' più di vita, e secondo me, come al solito, devo pensare anche al Danè, gli entreranno molti più sponsor rispetto che quando stava a Milwaukee, non che facesse fatica ad arrivare a fine mese. Pensa, la storia particolare: suo fratello Thanasis Antetokounmpo adesso resta a Milwaukee, forse, bisogna anche capire questo, ed è l'unico di quella line up, diciamo, se dovessimo usare un termine musicale, che vinse il titolo qualche anno fa. Tutto il resto della squadra è cambiato.
1: Resterà pure a Milwaukee, però comunque adesso ha un appoggio a Miami, e me lo immagino che dica: hurry hurry.

0: Jet, hurry, hurry su Virgin Radio.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui a Virgin Generation anche con un classico dei Beatles. Virgin Generation.
0: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, oggi è il giorno giusto, è arrivato il Prime Day di Amazon con 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato.
1: Il Prime Day di Amazon continua fino al 26 giugno, approfittatene, solo per i clienti Prime fino ad esaurimento scorte. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
8: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
14: Virgin Classics 1967.

0: Vanilla Lane, i Beatles, era l'estate magica del 1967. Amici del rock and roll, da qualcosa di terribilmente solare a una novità discografica che porta un po' più sul tema oscuro.
1: Eh sì, all'estate 2026, che è più scura sicuramente, è celebrata con l'uscita del nuovo album di Marilyn Manson, uscirà il 14 di agosto. Si intitolerà One Assassination Under God Chapter 2, seguito del disco appunto Chapter 1, solitamente. Effettivamente è così. E dopo il disco va in tour con Rob Zombie. C'è una cosa che mi fa rosicare di più? No, credo di no.
0: Beh, non esserci sicuramente, te la dovrai mettere via. Nel frattempo ascoltiamo appunto il nuovo singolo, Marilyn Manson, Exit Wound.

0: Il nuovo lavoro di Marilyn Manson si chiama Exit Wound.
1: E noi di Virgin Generation torniamo dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin
2: Generation. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking News.
7: Buonasera da Gerry Romano. Il calo di fiducia nell'intelligenza artificiale e l'ondata di vendite tech mandano le borse in rosso. Seoul a picco, Wall Street parte da meno 2%, giù SpaceX e Alphabet. Scende Milano con Este e Stellantis. L'onda lunga partita dagli Stati Uniti ha colpito pesantemente l'Asia e arriva anche in Europa. Il caldo piega la Francia, in 5 giorni 40 morti per annegamento. Torre Eiffel e Louvre chiudono in anticipo. A Bordeaux 43,3 gradi. Muoiono persone che cercano sollievo in mare e nei fiumi senza preoccuparsi delle condizioni di sicurezza. Allarme in tutta Europa, Italia con 15 città bollino rosso. La Procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto mentre inseguiva un'auto in fuga. Arrestato il conducente, un albanese. Avevo addosso un po' di hashish, ha detto, ma non l'ho toccato né visto cadere. Sale la tensione fra Ucraina e Bielorussia. Dopo l'ultimatum di Zelensky, Putin incontra Lukashenko. Il presidente ucraino aveva chiesto a Minsk di rimuovere entro una settimana i ponti radio usati dai droni di Mosca per colpire Kiev. Consulta chiamata di nuovo a esprimersi sul fine vita, stavolta sentiti i malati terminali. Non vogliamo una pistola sul tavolo da usare nella difficoltà, dicono in 8. In 3, 2 con SLA e 1 con tumore chiedono invece un allargamento dei requisiti. Tra un mese la decisione. Calcio, dopo i successi di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan, dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L, ufficiale Gattuso e il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 16 Napoli-Canosa. Lavori sono segnalati tra Grotta Minarda e Lacedonia. C'è una perdita di carico in Romagna sulla 14 tra Imola e allaccio di diramazione per Ravenna in direzione sud. Un incidente è invece segnalato all'altezza dello svincolo di Fornovo sulla 15 verso La Spezia. Ci sono code a tratti sulla stessa 15 tra allaccio 1 e lo svincolo Parma Ovest per chi è diretto alla Spezia. Sulla A14 in Emilia code per un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A14 una perdita di carico è segnalata tra Grottamare e Pedaso per chi è diretto verso Ancona. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 407 Basentana con animali vaganti all'incrocio Brindisi Montagna in direzione incrocio Stazione di Vaglio Basilicata statale 7 Appia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Style Rock.

0: Coldplay, Viva la Vita, era il 2008, Viva la Vita, 19 e 7 minuti, la diretta di Virgin Generation, seconda ora di questo martedì 23 giugno, Andrea Rock e Melissa Greta con voi, con la stessa forza e la stessa intensità di Tony Stark e Spider-Man.
1: Tu dici, beh, per sì. Quanto ti oggi io sono un po' sottotono, mi sto riprendendo, ma tu sei fortissimo, si sente, si percepisce. Tom Holland, tra l'altro, molto amico di Robert Downey Jr., entrambi nel Marvel Cinematic Universe.
0: Esatto. Sì, sì, sì, sì.
1: Tanto che è stato il primo Tom Holland ad essere stato chiamato da Robert Downey Jr. perché?
0: Perché aveva fatto 2 anni fa scalpore, tra virgolette, tra i fan, il fatto che Robert Downey Jr., famosissimo per il ruolo di Iron Man, sarà il protagonista di Avengers Doomsday, ma nel ruolo del terribile Dottor Destino, uno dei più grandi villain, ovvero cattivi, della storia della Marvel. E a sapere questa notizia in anteprima era stato proprio Tom Holland. Robert Downey Jr. l'aveva chiamato, tra l'altro la sua compagna, moglie Zendaya, era con lui in quel momento nella stessa stanza, e gli dice: Tom, guarda che torno nel Marvel Cinematic Universe e tra l'altro sarò il Dottor Destino. Quindi immaginati che cosa ha risposto Tom Holland in un'intervista. Ha detto: ok, Robert è tornato. Questa è stata la sua frase al termine di questa telefonata.
1: Ma infatti Robert Downey Jr. ha rischiato tantissimo. Sai come viene chiamato Tom Holland nel giro loro? Spoilerman, perché non si tiene un cece in bocca.
0: Quella volta lì, secondo me, ha preso talmente tanti schiaffi da dietro e ha detto: se lo dici prima che lo diciamo noi, succede.
1: Infatti,
0: un casino.
1: E non sapeva altri dettagli del cast, del film, di niente.
0: Certo,
1: non
0: certo,
1: gli
0: hanno
1: fatto sapere.
0: Dovremmo
1: nulla.
0: Capire anche quali saranno gli incastri tra Avengers Doomsday e il nuovo capitolo di Spider-Man che arriverà al cinema fra pochissimo. Nel frattempo, MGK, Fred Dust, Fix Your Face.

0: Don't Cry 1980, il grande ritorno di questa band che non molla mai. Li abbiamo visti al Firenze Rocks e stanno tenendo dei concerti incredibili in giro per l'Europa.
1: Hanno chiuso anche l'Isle of Wight Festival 2026.
0: Sì, quali loro sono molto legati storicamente, hanno suonato tante volte.
1: Sì, sì, è vero. Poi tra l'altro è un festival importantissimo e dicono che siano stati incredibili, con una scaletta iniziata con Alone, brano tratto da Songs of a Lost World, ultimo album dei Cure, e poi hanno infilato una serie di classici uno dietro l'altro: Pictures of You, A Forest, Just Like Heaven, Push, anche dei brani che magari sono un po' più b-side, che si sentono meno, e poi hanno chiuso con Friday I'm in Love, Close to Me, Boys Don't Cry, appunto, che abbiamo appena ascoltato. I Cure, ragazzi, sono più in forma che mai. Tra l'altro ha confermato il fatto di avere già due album pronti alla pubblicazione e un terzo che sta ultimando.
0: Fantastico, sono incredibili, non si fermano veramente mai. Grande ispirazione per loro, ispirano ovviamente anche poi le band di nuova generazione. Tra queste ci sono gli Amazons, questa è Blood on the Bone.

0: Cranberries con Promises, era il 1999.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, ma lo smart working fa male?
4: Non lo so, secondo te?
0: Non lo so, lo capiremo insieme fra poco, ne parliamo qui su Virgin Radio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Get Red Hot Chili Peppers 2002, amici del rock and roll. Noi siamo qui in diretta in radio, fisicamente presenti, ma c'è stata ovviamente una fase della nostra vita, quella legata ovviamente alla pandemia, nella quale abbiamo fatto smart working, ovvero andavamo in onda con dei codec, questo
1: con
0: è
1: la
0: il
1: macchinetta
0: sistema
1: da casa,
0: codec che ci permettevano comunque appunto dalle mura di casa di raggiungere tutti voi. Amici, lo smart working che tipo di servizio realmente offre alla persona?
1: Allora, in realtà dovrebbe limitare l'impatto dell'inquinamento, dovrebbe aiutare anche a essere più meno stressati. Per qualcuno è anche un piacere, così non incontra degli colleghi con cui non va d'accordo. In realtà è stata effettuata una ricerca, uno studio pubblicato su Science, basato, cioè i dati che sono stati utilizzati sono stati presi da circa 600.000 lavoratori americani e hanno confrontato professioni facilmente svolgibili da casa, tipo copywriter, tipo programmatori grafici, con lavori che invece richiedono la presenza fisica, come infermieri e o ingegneri meccanici. Il risultato principale è questo, ragazzi: chi lavora da casa passa in media un'ora in più al giorno da solo rispetto a chi va fisicamente al lavoro, vede meno persone, le interazioni sono ridotte, le interazioni sociali, e anche nel tempo libero, per poi tende a uscire molto meno, e questo avrebbe ripercussioni sulla salute mentale.
0: Quindi andate tutti al lavoro, questo è il senso, andate tutti in ufficio,
1: andate, esatto. Producete,
0: lo so.
1: Fatturate,
0: lo so. Ognuno può avere il suo punto di vista. Per noi ovviamente è fondamentale essere in presenza, per tanti altri lavori magari invece può essere un aiuto, soprattutto se qualcuno ha dei figli eccetera eccetera, dei cani, magari è utile poter stare a casa.
1: Ma poi vuoi mettere i consigli che ti dà Le Fiore sugli addobbi di Natale, tutte
0: anche a luglio, grande,
1: esatto,
0: grande.
1: Esatto, molto molto
0: bisogno di questo tipo di informazioni. Shinedown, Young Again.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Alice in Chains, Wood, era il 1992, amici del rock and roll. Nel mondo della musica ci sono delle figure che sono importanti, quelle dei produttori, quelli dei sound engineer, coloro che stanno in studio con gli artisti e li aiutano a esprimersi al meglio. Ci ha lasciato all'età di oltre 90 anni Clive Davis.
1: Esatto, è scomparso ieri nella sua casa di Manhattan. Lui è partito per caso come avvocato della Columbia Records, senza sapere praticamente nulla di musica, è diventato uno dei discografici più potenti ed influenti di sempre. Aveva un fiuto pazzesco per le hit, per gli artisti che riusciva a trasformare in vere e proprie star, ed era famoso per essere presente nel processo creativo, tanto è vero che a volte risultava anche un po' scomodo, però effettivamente nessuno può dire il contrario, i risultati li ha sempre portati a casa. Negli anni ha avuto un ruolo enorme nella carriera di Janis Joplin, per esempio, in quella di Bruce Springsteen, Santana, Aretha Franklin e anche
0: Aerosmith. Ha lavorato anche con la band di Steven Tyler, Red, White and You.

0: Red, White and You, lui è Steven Tyler.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio, ascoltiamo insieme il nuovo singolo degli Uberstank. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo! È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo!
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Virgin Classics 1977.

0: Last for Life, Iggy Pop, un classico del 1977, la diretta di Virgin Generation con voi, Johnny Marr all'asta le chitarre per poter così recuperare i soldi del disco nuovo, perché?
1: Per fare spazio in casa,
0: lo so.
1: Perché non sa dove metterle. Praticamente ha deciso di mettere all'asta quasi 100 chitarre della sua collezione personale, alcune usate anche con gli Smiths, con Billie Eilish, con i Gorillaz, persino prestate a Noel Gallagher e la ricevuta indietro perfetta, cioè semplice.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, dice di sì. L'idea gli è venuta nel 2023 mentre lavorava al libro Mars Guitars, e tirando fuori tutti quegli strumenti si è reso conto che rimetterli chiusi in un deposito gli dispiaceva un po', non voleva fare il museo polveroso.
0: E allora capitalizza vendendoli.
1: Mettili su Vinted.
0: No,
1: li ha messi all'asta. Allora, tra le più importanti c'è la chitarra dell'82 usata per suonare This Charming Man degli Smiths, poi quella ed è la stessa che ha prestato Noel Gallagher, che tra l'altro durante le sessioni di Definitely Maybe degli Oasis, e compare anche sulla copertina del singolo Supersonic, quindi questa è una chitarra secondo me
0: abbastanza importante,
1: quella che sarà battuta di più. Poi altro pezzo importante, una chitarra dell'84 usata su Mad This Murder, sempre degli Smiths, e poi con i Gorillaz, prestata a Bernard Sumner dei New Order, e queste chitarre praticamente hanno un grandissimo, come dire, un grandissimo curriculum, molto meglio di alcune band, mi viene da dire. Fatto sta che verranno messe all'asta il 19 settembre a Londra. Tutto ciò, non, il ricavato andrà in beneficenza, non andrà nelle tasche di Johnny Marr. Bravo.
0: Bravo, lo ascoltiamo con il nuovo singolo Spin, Johnny Marr.

0: Johnny Marr con Spin per chiudere questa puntata di Virgin Generation, amici del rock and roll. Questa sera mezza radio e tutto il mio cuore presenti al Carro Ponte di Sesto San Giovanni per il concerto dei Social Distortion.
1: Infatti corriamo verso la location, Andrea Rock mi farà da autista, noi ci risentiamo domani dalle 18 alle 20 e forse, ragazzi, con una sorpresa, non dico altro. Grazie mille a voi che siete stati all'ascolto, grazie ad Ale Fiore in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille al popolo del rock and roll, ci vediamo fra poco, sono quello felice, ciao!
2: Virgin Generation, in collaborazione con
3: Prime Day di Amazon. Fino al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime, fino ad esaurimento scorte. Per tutti i dettagli, vai su amazon.it/prime.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituire.

0: averla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Sa,

0: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato. Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Best Rock 500.
7: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. 4 leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
15: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata. Canale 5.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
12: E super appetitose, Antonella!
13: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo.

0: prodotti. Ad esempio trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
7: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Classics
12: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Give me più, give me five, give me that which I desire.
16: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
20: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: E te lo dice Antonino.
22: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
23: Ogni notte ritrovo tutto come l'ho lasciato la sera prima. Il mio familiare disordine mi aspetta per impregnarsi di nuova vita. I nomi scritti sul quaderno delle prenotazioni, adesso semplici sconosciuti, all'alba saranno già facce amiche. Mi metto comodo, seduto dietro il bancone della reception, in attesa del primo cliente di oggi. Mi appoggio allo schienale e mi do la giusta carica con il primo disco. Da Johnny J. Douglas, benvenuti al Virgin Motel.

0: È arrivato al Virgin Motel in stato confusionale. È riuscito a malapena a mettere insieme una frase, più precisamente una domanda.
1: C'è una stanza libera per la notte?
0: Santo cielo, mi sono detto. O questo cade stecchito nel letto, o non farà altro che creare problemi. Intimorito dal mio silenzio, ha aggiunto per favore, mettendo tra per e favore una manciata di secondi di pausa. Niente schiamazzi, niente scorribande, pagamento anticipato. Mi lasci un tuo documento, ti consegno le chiavi e tu sparisci nella tua camera e non ti fai rivedere fino a domani mattina. Tutto chiaro? In 3 secondi è sparito dalla mia vista. Mi piace quando riesco a essere

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Mette subito al suo posto il signor Garcia, che era stato un po' sgradevole con alcuni commenti. I tempi sono cambiati, certe persone non l'hanno ancora capito, dice a voce alta, in modo che il messaggio venga ben recepito dal diretto interessato. Ha carattere la ragazza, si chiama Daisy ed è arrivata al Virgin Motel da Santa Barbara. Non ha saputo dirmi quanti giorni si fermerà. Io spero che il suo soggiorno duri il tempo necessario a creare tra noi una buona amicizia.

Entra al Virgin Motel con il respiro piuttosto affannato, come fosse arrivata di corsa dallo stato di Washington. «Tutto bene, signorina?» le chiedo preoccupato. Con il poco fiato rimasto risponde con un flebile «Sì». Non indago oltre per non essere inopportuno. Sbrighiamo in fretta le pratiche per la registrazione della sua presenza e le consegno le chiavi della sua stanza. «Le porto il bagaglio?» le dico, e prima di salutarla davanti alla porta della sua stanza aggiungo: «Se avesse bisogno di me,

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

0: Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza, ma poi mi mancherà maledettamente quando ripartirà.
1: Really don't mind if you sit this one out.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.
12: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
14: Virgin Radio.

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuadirlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco, alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.
13: Stop.

Un fuori di testa entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel, alzando un polverone. Alcuni clienti seduti fuori lo prendono a male parole. Sicuramente non un ingresso trionfale. Una volta parcheggiato il suo catorcio di macchina, camminando a zigzag si avvicina all'entrata. Già provo sgomento. Questo è di sicuro un piantagrane. Metto su del caffè. Mi sembra che il tipo ne abbia bisogno. Prima ancora di farlo parlare, appena varcata la porta d'ingresso, gli porgo una tazza fumante. Bevi questo, amico. Poi parliamo.

Due ragazzi appena maggiorenni mi chiedono una stanza per la notte. Sono piuttosto malconci. Ne devono aver percorsa di strada prima di arrivare al Virgin Motel. Chiedo i loro documenti e il pagamento anticipato. $50 per la singola, 80 per la doppia. Scelgono la seconda opzione, naturalmente, e raschiando fino all'ultimo centesimo nel loro portafoglio, mi pagano per intero senza chiedere sconti. Già mi stanno simpatici, tanto che da fratello maggiore gli dico: aspettate prima di salire, vi offro qualcosa da bere. Un sorriso si dipinge sul volto di entrambi. Alzo il volume della radio e vado a vedere cos'è rimasto in frigo.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it. Apri il Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Long Playing Stories.
9: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
10: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
11: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Un sorso di birra gli va di traverso. Inizia a tossire come se dovesse sputar fuori le budella. Faccio per alzarmi per dargli una mano, ma mi facendo di non scomodarmi. Si riprende, anche se è ancora rosso come un peperone e delle lacrime dovute allo sforzo gli rigano il viso. «Tutto bene, signor Douglas», mi dice con un filo di voce. «Ottimo, proporrei un brindisi», controbatto sfottendolo un po'. La prende bene e si mette a ridere. Le nostre risate risuonano nel Virgin Motel e vanno sfumando solo quando dalla radio sentiamo arrivare questo pezzo.

0: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Butta fuori il fumo della sua sigaretta, la signora Hamilton, e alzando lo sguardo verso il cielo stellato, si lamenta della sua solita routine. Le grandi città non sono altro che prigioni con luoghi di svago. L'insegna rossa del Virgin Motel illumina il suo viso a intermittenza e mi lascia intravedere il suo sguardo arreso, sintomo di quelle tristezze che non riesci mai a consolare del tutto. Spegne il mozzicone nel posacenere appoggiato sulla ringhiera della veranda. «Rientriamo», mi dice, come fosse un comando. Annuisco, tornando al mio posto, dietro il bancone della reception. Prima di sedermi, alzo il volume della radio. Se proprio non posso spazzare via le sue nubi grigie, almeno posso farle intravedere un raggio di sole con un po' di buon rock.

Ci sono artisti che, come uccelli notturni, dovrebbero essere ascoltati nella quiete della sera. Artisti la cui voce, più che un pugno nello stomaco, è una carezza sul viso. Uno di questi sta entrando proprio adesso al Virgin Motel. L'America è impregnata nei vestiti, l'infanzia nel segno del mito di Woody Guthrie, i problemi con la depressione. Carico di malinconia, pizzica le corde della chitarra con la punta delle dita. E questo gli basta per guadagnarsi il centro della scena.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. 4 leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
6: Dove il rock non va mai a dormire.

Una strada lunga e dritta taglia in due questo paesaggio aspro, fatto di roccia e polvere. Le auto che passano corrono veloci, andando incontro a chissà che cosa. Dall'intimità del proprio abitacolo, qualcuno noterà la nostra insegna luminosa, una stella rossa che lampeggia e, dando un'occhiata all'orologio, deciderà che è arrivato il momento di una sosta. A velocità ancora sostenuta darà una bella sterzata al volante entrando nel parcheggio, alzando un gran polverone. Con un bagaglio essenziale entrerà a chiedere una stanza, sperando che la struttura non sia già al completo. Io squadrerò il mio cliente e se mi ispirerà simpatia, sarò pronto a dirgli: «Sono Johnny J. Douglas, benvenuto al Virgin Motel».

La macchina avanza a singhiozzi, fermandosi proprio davanti all'ingresso del Virgin Motel, dopo aver emesso un rumore simile ad uno scoppio. Credo che il signore sarà costretto a fermarsi qui per qualche giorno. Entra un tipo con una gran cesta di capelli bianchi, tutti scompigliati. Non si presenta neppure. La prima cosa che dice è: quel maledetto catorcio ha deciso di abbandonarmi proprio adesso. È stato fortunato ad essersi fermato qui, rispondo io. Lui si guarda intorno e la sua espressione non lascia dubbi. Fortunato? Non direi esattamente così. A me scappa da ridere, e anche a lui. Prima di darmi una stanza, mi dia una birra, per favore. È in questo modo che è iniziata l'amicizia tra me e il signor Martin.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Elettrico di...
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti...

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

I loro continui battibecchi mi hanno fatto venire il mal di testa. Le lamentele di sua moglie sono peggio di una tempesta di sabbia. Quanta pazienza devono avere certi mariti. Ogni tanto il poveretto si gira verso di me e il suo sguardo sembra solo chiedere aiuto. Finalmente quella megera decide di scomparire in camera sua. Lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. Si abbandona sullo schienale, cacciando fuori un sospiro. Se mi posso permettere, amico, non mi fa neppure finire la frase. So già cosa vuoi dirmi. Lasciarla mi costerebbe una fortuna. Mi conviene sopportarla.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Entra, barba folta e testa calva. Indossa una camicia di flanella oversize, arrotolata sulle maniche. Sembra un taglialegna del Michigan. Provo già simpatia per quest'omone robusto. Un po' anche per convenienza. Uno di questa stazza, meglio averlo come amico. Mi chiede se ho una stanza disponibile. Lo sistemo nella 18, quella più isolata. Sono sicuro che uno come lui russi come un trattore. Sale le scale. Il legno di ogni gradino scricchiola sotto il suo peso. Lo vedo scomparire al piano di sopra e vi confesso, spero riscenda presto per farci due chiacchiere. Buona permanenza al Virgin Motel.

fa la capricciosa. Da quando è arrivata al Virgin Motel non fa che ripetere che lei non è certo il tipo da un posto come questo. Ah, quante arie, penso, mentre controllo i suoi documenti per capire da dove provenga Miss Universo. Ah, New York! Non avevo dubbi. Si siede sul divano continuando a lamentarsi. Io mi estraneo. Ormai la sua voce è solo un noiosissimo rumore di sottofondo. Mi lascio avvolgere dalla musica e mi dimentico della sua presenza. Fate anche voi come me.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

sembra appena uscito indenne da una gabbia di leoni. Jeans strappati, capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. «Tutto bene, amico?» mi risponde con un'altra domanda. «Dove sono finito?» «Al Virgin Motel», dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi. Gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Se siete in cerca di una stanza, credo siate arrivati tardi. Le nostre camere sono già tutte occupate per stanotte e anch'io sono alla fine del mio turno. Non guardate l'orologio a muro. Quello è sempre in ritardo di almeno 10 minuti. C'è una cosa che posso fare, però. Ospitarvi per il nostro ultimo disco di oggi. Il migliore invito a tornare a trovarci al Virgin Motel. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.